Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più. 60, 70, 80. La radio per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Cari amici all'ascolto, eccoci di nuovo nel 1968, immersi in queste grandi musiche di Radio 60 70 80, ogni tanto riaffioriamo e vi ricordiamo il nostro appuntamento. Sono Bruno Righetti, tutti i giorni, dal primo pomeriggio sino alla sera inoltrata, avete la possibilità di riscoprire insieme a noi le classifiche di così tanti anni fa, proprio nel momento in cui ci stiamo parlando. Oggi è il turno, dicevo, del 1968 e andiamo subito a riscoprire insieme un pezzo che è stato veramente il dominatore dell'estate di quell'anno, ed è una storia molto singolare. Questi due ragazzi fanno parte di una compagnia dove ci sono almeno 8 di loro che si chiamano Franco, e quindi le amiche le avevano cominciati a distinguere attraverso la data di nascita e cominciarono quindi in ordine dal primo a seguire. E questi due, che si chiamano Franco primo e Franco quarto, sono proprio il primo e il quarto della serie, e la casa discografica decide quindi di lasciare questo nome, questa coppia, per il lancio sul mercato discografico. Sono abituati ad ascoltare la musica di Simon Garfunkel e di Bob Dylan, e quindi si presentano al pubblico con una nuova sonorità che ovviamente fa subito presa. Ho scritto Tamo sulla sabbia, Franco IV e Franco I.
2: C'era una volta

Dopo davvero tanto tempo che non ascoltavo questa canzone, è stato un piacere riassaporarla insieme a voi fino all'ultima nota, dritta dalla Hit Parade del 1968. In quell'estate era al decimo posto questa canzone di Franco IV e Franco I. Noi adesso andiamo a recuperare un vecchio successo, una rielaborazione di un pezzo che fu lanciato addirittura nel 1948, un pezzo di un messicano. Fausto Leali lo fa proprio in quell'estate e lo trasforma in un grande successo. Angeli Negri.

0: Estate del 1968, al primo posto c'era Patti Pravo con La Bambola, quindi Tom Jones di Delilah al numero 2 e Paul Mouriat con la sua orchestra con L'amore è blu al terzo. L'appuntamento con Le Parete per il momento si ferma qui e io, come sempre, ringrazio tutti per l'ascolto, ma vi do appuntamento al prossimo blocco che è tra un'ora circa, ma non prima di avervi letto una riflessione importante di Pam Brown, una scrittrice contemporanea che disse: per ogni uomo che si è vissuto è giunta alla fine una primavera che non aveva mai visto. Esulta allora per le primavere che ti sono concesse. Molto profonda. Noi ci sentiamo qui tra un'ora su Radio 607080.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

Giovanna Pierangelo insieme anche stamattina, 2 luglio sino alle ore 9. Buongiorno agli amici già svegli, eccoli là, Marco, Giovanna, Alfredo, Pierangelo, Carmela, Marcello, Antonio, ciao a tutti, come va? Bene, bene, bene, bene, c'è un po' di freschino stamattina, eh? Avete notato anche dalle vostre parti che il tempo, le temperature si sono un attimo abbassate, eh? Si sta un attimo meglio? Vabbè. Allora, facciamo della bella musica? Ma noi ci proviamo, ma noi ci proviamo. C'è qualcuno che ha fatto la notte e che sta ritornando a casa, vedi? E allora un bel Take the Long Way Home dei Supertramp, penso che faccia piacere, prendendo la lunga strada che porta verso le vostre abitazioni. Vi do anche il numero di WhatsApp, questo per i nuovi ascoltatori, 351 351 1000. Qua si macina.

0: Allora, pensa che io ero convintissimo che i garzoni non esistessero più. Invece mi ha chiamato un amico che si chiama Mario, che fa ancora il garzone. Hai presente quelli con i garelli, tre marce, che avevano la cesta di pane davanti e quella dietro, tutta piena di sacchi di pane. E lui fa ancora le consegne a domicilio. Buongiorno a questa categoria che davvero pensavo non esistesse più. E invece ci sono ancora i garzoni. Hai capito? Si alzano alle 2 di notte, preparano il pane e dalle 6 in poi, 6 e mezza, incominciano a fare le consegne. Come caspita faranno con tutti quei sacchetti andare nelle abitazioni? Non lo so, appena loro lo sanno fare. Sempre piaciuto a me fare il garzone. Allora, buongiorno anche a questa signorina che si è alzata stamattina. Mi sono svegliata con mal al collo e alla testa e anche alle spalle, insomma malissimo, quindi avrei bisogno di un risveglio muscolare. Ti chiedo la canzone di Frank Stallone, Far From Over. Aspetta un attimo, perché c'ho mica tempo adesso, non c'ho tempo. Barbarella, sei distrutta, che hai fatto stanotte?
1: Buongiorno Pierangelo dal Max, buongiorno a tutti gli ascoltatori di questa fantastica radio. Oggi a tutti coloro come me che sono per strada per andare a lavorare vorrei dedicare Ride Like the Wind del grande Christopher Cross. Ciao Pier, buona giornata a tutti.

0: Grande dedica Max, questa Right Like the Wind di Chris Cross. Era il 79, mi trovavo in Sardegna a Punta Marana in un locale bellissimo e c'era appunto questo pezzo, c'era Jimmy Ross con First Love Affair, c'erano tutti i lenti di John Miles eccetera eccetera. Vabbè, ricordi, a volte andiamo a rispolverare la nostra memoria e torniamo indietro di 50 anni, ma è bello così, no? Perché siccome queste cose non si sentono più, quando si sentono fa sempre molto piacere ascoltarle. Va bene, grazie Max, buon lavoro.
1: Buongiorno,
0: buon lavoro
1: Angelo Marco da Concesio. Stamattina, per una buona sveglia, ti chiedo se per favore è possibile ascoltare Bob Marley con Redemption Song. Grazie, buona mattinata e buona giornata a tutti quanti.
0: Beh, non so se è una bella sveglia, comunque insomma

0: Grazie Marco, era Redemption Song di Bob Marley. Più che svegliarsi, mi sa che con questo pezzo ci si riaddormenti un attimo. Però sempre bello, sempre bello. Beh, sentire Bob Marley è come sentire Ziggy Marley. Oppure Peter Tosh, insomma, fa sempre bene. Chi c'è? Fabrizio, buongiorno.
1: Ciao Brando, buongiorno. Fabrizio D'Ancona. Ti faccio una richiesta dei Beatles, se per cortesia mi potresti mettere Hey Jude. Grazie, ciao.
0: Hey Jude, inizia subito, fa sentire. Hey Jude.

0: siamo ritornati al 1962, Fabrizio. Ehi, giù. Va bene, Beatles. Chi c'è che deve andare a fare il tagliando stamattina?
1: Buongiorno, chi c'è che... questi, buongiorno Piero. Adesso sto andando a fare gli esami del sangue per vedere se i mogoni dell'età sono tutti al loro posto. Allora posso ascoltare una splendida giornata di Vasco e Ale, io con Liscio e buona mattinata a tutti.
0: Ma lo sai Ivan che è pericoloso andare a fare gli esami del sangue, perché se stai bene il dottore ti dice bisogna farli due volte all'anno, ma se io sto bene perché devo andare a fare gli esami del sangue? Quando vai immancabilmente, se li fai completi, ci sono dei valori sballati, allora incominci a impastigliarti, non finisci più. Però sarà una splendida giornata sicuramente, bello.

Allora, colesterolo 210, 220, quello cattivo, 190 quello buono, poi fanno la media e dicono, tutto sommato ci vuole la pastiglietta, eh.

Adesso un'altra pastiglietta. Il cuore fa i capricci. È meglio che prenda una pastiglia. Guerra finita. Ma se non ci fossero le pastiglie, che faremmo? Ma una volta campavano fino a 100 anni senza pastiglie. Noi siamo legati alle farmacie adesso. Vabbè, vabbè. Allora, auguri al nostro amico Ivan che sta andando a fare sto esame. Guarda. La splendida giornata. Lei si è alzata tardissimo, ha dormito come un sasso. E adesso vorrebbe sentire una bella canzone dei Mattia Bazar. Ma sai che mi è venuto in mente solo tu? Non lo so perché, ma...

Gianluca dalla moglie Nadia, allora siccome mi ha chiesto una canzone delle orme, ho scelto Canzone d'amore, no? Potevo mettere Amico di ieri, potevo mettere Boa, Regina al Trubadour, ma no, va bene Canzone d'amore, una bella dedica d'amore, al marito appena alzato magari lì. Oggi fette biscottate, riso in bianco e pasta al forno, va bene, siamo a posto, va bene, allora... Chi è che devo accontentare? Ah, la Barbarella, quella che è tutta rotta oggi. Questi sono malesseri di stagione, Barbarella, tranquilla. Con Far From Over ci pensa Frank.

0: quando una donna si alza la mattina e comincia a dire: caspita, mi fa male le spalle, mi fa male il collo, mi fa male il fondo schiena, mi fa male le gambe, i polpacci, le caviglie, che è successo? Che è successo? Le cose sono due, o c'è questo passaggio di temperature che magari ieri c'erano 40 gradi, oggi ce ne sono 20, oppure si è trascorsa una notte molto bracobalda e vada o l'aria condizionata. Anche l'aria condizionata c'ha del suo, molto pericolosa, specialmente in macchina. Io l'ho tolta, ho staccato tutto. Va bene, grazie Barbarella, buona giornata e guarda di metterti a posto.
1: 60, 70, 80, live. 60, 70, 80, by Studio Più.
2: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lampanchi.
2: Buongiorno Pier, dai, diamo un po' di carica a questa mattinata. Sai che io amo alla follia questo gruppo e ti richiedo Big Country con Look Away. Dai, grazie mille e buona giornata a tutti. Ciao ciao.

che sei affezionato ai Big Country, davvero Andrea. Da quando ti conosco mi richiedi il Big Country con Look Away, ma il pezzo è molto molto bello, davvero. Poco mattutino però, insomma, va bene. E poi come dico sempre io, gusti sono gusti, vero o no? Non lo so.

0: Allora tu pensa che è del 68 sto canzone, eh? Ma tu pensa solo a quello del 68. Adesso che siamo nel 2026 non fanno dischi del genere. Va bene, dai, ci voleva Riccardo.
1: Buongiorno, sì. Pier. Allora il garzone, da noi in dialetto qua d'Ancona è il garzò, era quello che praticamente lavorava sotto padrò, imparava il mestiere. Hai capito? Non è,
0: sì. Vedi,
1: non è sempre uguale, non è sempre uguale. Buongiorno a tutti, un pezzo di Mia Martini, grazie Pier, ciao.
0: Grazie a te, io non lo so, io li ho sempre chiamati garzoni quelli che portavano in giro il pane col garelli, tre marce con le ceste del pane, non so io. Garzone, garzone, si chiama garzone anche da voi, no? Garzù, garzù, garzù.

0: vedi che c'è gente che ha dei ricordi sui lavori.
1: Sai,
0: vedi.
1: Il garzone del pane, quello che portava in giro con i sacchettini casa per casa, è stato il mio primissimo lavoro.
0: Ah, sì.
1: Mi piaceva anche tantissimo, solo che io non avevo il motorino con le due ceste, ma avevo la Pecar con tutte le ceste, tutti i sacchettini con i nomi dei clienti ai quali consegnare il pane. Lavoro bellissimo, anche quello del panettiere è veramente un lavoro bellissimo, duro ma bellissimo.
0: È vero, però vedi che anche qua al nord è il garzone quello che porta in giro il pane, mentre invece nelle Marche il garzone è quello che impara il lavoro del panettiere, giusto? Cambiano le cose, lo so. Vabbè, a distanza di 300-400 chilometri ci sono differenze di vedute. Era Mia Martini con la grande Almeno tu nell'universo. Chi è questa?
2: Buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno.
2: Com'è andata la notte? Bene?
0: Sì.
2: Ciao, buona giornata a tutti.
0: La prossima volta cerca di essere meno aggressiva, per piacere. Hai capito?
3: Pierangelo, buongiorno da Rimini. Stamattina variabile, tutto ieri pomeriggio ha piovuto, stanotte, quindi temperatura, non so, più 20 gradi, però si sta bene, dai. Abbiamo dormito anche bene, adesso si parte per un'altra giornata di lavoro e se per cortesia metti una canzone di Caterina Caselli e io saluto tutti gli ascoltatori di 60, 70, 80 e buona giornata.

0: Caselli.
1: Sorridio, ce ne vuole di coraggio, eh. Però è bravo. È stata brava con questo pezzo. Nessuno mi può giudicare.
2: 80 live.
3: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Nuovi raid russi nella notte su Kiev, almeno 8 le vittime, secondo le autorità locali. Attacchi con missili e droni hanno colpito la capitale ucraina, provocando diversi incendi e il danneggiamento di edifici in varie zone della città. Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar. Intanto Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran e ribadisce: sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente. Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era a bordo di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e per tentare di fuggire avrebbe fatto una manovra azzardata, andandosi a scontrare proprio con la macchina dei militari. Mondiali di calcio, vanno agli ottavi Stati Uniti, 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1 in rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo e Belgio 3-2 sempre in rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Oggi secondo turno per Sonego, Coccobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Due sconfitte e due pareggi, e questo è il bilancio dell'Italia di Fefe De Giorgi nella seconda settimana di Nations League. I KO contro Bulgaria e Ucraina, 3-1 e 3-0, avevano già prodotto le prime polemiche e una certa incredulità. Poi i 2-3-1, rispettivamente contro Brasile e Slovenia, hanno rassicurato tutti i tifosi. In classifica gli azzurri occupano la sesta casella e hanno il destino tra le proprie mani. Ascoltiamo il CT.
4: Abbiamo ancora da chiudere questo percorso, come ci siamo detti ogni settimana che giochiamo ci sono anche giocatori diversi e per raggiungere questa finale dobbiamo mettere ognuno dei mattoncini. Credo che adesso dobbiamo concentrarci sulla parte finale, perché chiaramente i posti sono 7, quindi non ci sarà spazio per distrazioni, come si dice, anche perché siamo tutti in un gruppone veramente, questa a dimostrazione veramente di un equilibrio molto importante che si è creato.
3: Prossimo appuntamento Giappone dal 15 al 19 luglio per sfidare la nazionale nipponica, il Belgio, l'Argentina e Cuba, poi eventuali finals in Cina. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Buon pomeriggio Piera. Qui Cesare e Matteo che ti richiedono, essendo luglio, 38 luglio, la storia dell'elettrotecnico.
6: Là dove finisce il fiume comincia il film, la storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade. E i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

0: camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a pila.
1: Li abbiamo sentiti anche ieri pomeriggio, vabbè. Fantastici comunque.
0: Sì.

0: dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo film.
1: Grazie Cesare, grazie Mattia. La storia dell'elettrotecnico. 38 luglio, squadra.
2: Buongiorno Pier. Questa mattina è bella freschina. Mi godo questo fresco ancora per un po' prima che arrivi il caldo mostruoso. Potresti mettermi una canzone di Michael Jackson?

0: Ma che ci ha fatto qua Paul McCartney? Niente, eh? È sempre lui comunque, Michael Jackson, The Girl Is Mine. Grazie Laura e buon fresco.
1: Buongiorno
0: fresco,
1: a tutti, sì. Hai proprio ragione, a volte non ci sono parole per descrivere pezzi, luoghi, persone che ancora dopo tanto tempo rimangono sulla cresta dell'onda. Per questo ti chiederei di sentire Morvet World degli Extreme. Un saluto a tutti, buona giornata, Ferdi Busto Arsizio.

Allora grazie anche a Ferdi di Busso Assisio per Mode and Words degli Extreme, caro mio, ma più passa il tempo e più passano gli anni più ti rendi conto che effettivamente se vuoi ascoltare qualcosa di giusto devi andare a sentire musica dei ricordi, vale a dire la musica che trattiamo spesso e volentieri noi, che è quella degli anni 60, 70, 80. E non dimentichiamoci che negli anni 60 poi c'erano dei gruppi importanti, molto, molto importanti. Io auguro una buona giornata anche a Marilena di Poggio Torriana. Eccola qua. Stavolta Radio Gaga dei Queen.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier, è possibile ascoltare Blues Power di Eric Clapton? Dai, calziamo un attimino l'asticella.

0: Allora mi scuso per Eric Clapton, ma il computer me l'ha mangiato. Non so che è successo con Blues Power, me l'ha mangiato. Non lo so. Si vede che questa mattina non avevo voglia di sentire Clapton. Va bene. Che c'è qua, Remo? Remo?
1: Remo Manchi. Oggi ho un'altra canzone straordinaria, Don't Go Breaking My Heart. Logicamente, mitico Elton John.

bisogna a volte ricordarsi che c'era anche questa vocina femminile molto bella, che era quella di Kiki D con Don't Break My Heart. Allora, per scusarmi con l'amico che aveva richiesto Blues Power di Eric Clapton, cerco di metterne un'altra, perché anche i computer hanno i loro gusti, eh? Vabbè, mettiamo Laila, non ne vuole sapere, ma non ne vuole sapere. Dice cambia disco perché Blues Power non mi piace. Proviamo con questa, vediamo.

0: 8 e 12 minuti, era Lala di Eric Clapton.
1: Buongiorno Pier, buongiorno Roby, tutto bene? Oh, che aria fresca, quell'aria fresca, sembra già una festa.
0: Vedi, vedi, vedi.
1: Mi faresti sentire Could You Be Loved, del grande Bob Marley. Dedicarla a tutti, dai, che fra una settimana come oggi, fra 8 giorni sono al mare, se Dio vuole. Ciao Pierna, buona giornata a te.

Anche questa è una canzone senza tempo, eh? Io sono convinto che la sentiremo anche fra 50 anni, perché quando uno poi ti dirà mettiamo un pezzo di Bob Marley,

0: si è già svegliata anche lei? Sì, si è già svegliata.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti, ben svegliati.
0: Buongiorno.
1: Ecco. Stamattina con questo frescolino mi piacerebbe ascoltare Rise di Herb Alpert. Grazie, ciao, buona giornata.

0: Grazie Cri. Tutto tromba. Tutto tromba. Rise the
1: Herb. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Pier, buongiorno a tutti. Massimo d'Asarezzo, mi fai ascoltare Bennato per piacere, quello che ti va. Dai, dai, che domani è venerdì. Dai, dai, dai. Ciao.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Super Pier. Stamattina mi sa che voglio sentire una chicca. Credo che non l'ha mai passata, o meglio, forse non l'ho mai sentita io. John Lee Hooker, boom boom. Fa parte anche della colonna sonora di quel splendido, spettacolare capolavoro dei Blues Brothers, del film. È bellissima. Se riesci, faccela stare. Ciao grande!

questa, Davide. C'è stato un po' disattento, però Johnny Lee Hooker con Boom Boom. E voglia che l'abbiamo passata, molte volte anche. A volte, sai, non è che uno può sentire la radio 24 ore al giorno. È abbastanza che non so che lavoro tu faccio, ma non so, sei distratto un attimo, passa un disco e non te ne accorgi. Vedi? Capita. Capolavoro comunque, eh. Che c'è qua? Little Tony!

freccia. L'estate è così. Si sente il profumo di mare? Anche a Milano senti il profumo di mare? Allora hai voglia di prendere l'autostrada ed andare al mare, perché il mare porta nuove conoscenze, tante cose. Il mare è la vacanza è così. Vabbè. E se vai al mare che fai? Gloria! Diventi nera, anche se non vuoi.

0: I maschietti come sono? Hai fatto gli esami tu?
1: Ho gli occhi a bocce o guardi topless, di bocce si parla.
0: Dai. Questo è il mare, come no? Tuffo anni 60, oh, guarda come dondolo, mamma.

Allora Giuliana, in spiaggia, si fanno tante cose, insomma, ci sono tante formule di divertimento, si può giocare a pallavolo, ci sono i beach volley, insomma, si gioca con le palline, sai, quelle con sopra i corridori, c'era io c'ho ancora quella di Moser per... E la pista la fai alla mattina, presto, quando c'è la sabbia umida, hai capito? Mamma mia che divertimenti, eh! E chissà perché, ma la gente poi è abituata a stesso spiaggio, stesso mare, sempre. Tutti gli anni lì, è da una vita che vado lì, ma...

Allora, grazie Giuliana, Ernesto, Fabiola e Marzia, si chiama lei, per questa carrellata di anni 60 italiani che tutto sommato quest'estate sentiremo in ovunque posto noi si vada, vero? Sì, perché quelli non mancano mai. Ci sono gli ABBA ora. Giovanni, buongiorno.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Prima i droni, poi i missili, una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti, in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana colpita. Non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
2: Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigante, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la Procura di Teramo. Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
4: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
2: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Trovate all'ascolto delle notizie di sostenibilità. C'è un minerale che, a contatto con l'acqua piovana o di mare, potrebbe mitigare in modo significativo gli effetti dell'inquinamento. Si tratta dell'olivina, che per queste speciali caratteristiche è stata selezionata per un esperimento sulla spiaggia di Southampton, nello stato di New York. Una volta sparsa sul bagnasciuga, l'olivina è entrata in azione, mentre danni all'ecosistema marino sono stati riassorbiti nel giro di un anno. Gli effetti di riduzione delle emissioni sembrano duraturi, delineando uno scenario di sicuro interesse per la comunità scientifica. I risultati dell'operazione sono stati presentati su CDR XIV. Gli abitanti di San Antonio de los Cobres, un piccolo centro situato al centro della catena andina in Argentina, avrebbero sviluppato una resistenza contro l'arsenico, un metallo tossico presente in notevoli quantità nelle acque locali. L'ha scoperto un'equipe svedese sottoponendo oltre 100 donne del luogo a una serie di test. Superato lo stupore, gli esperti si chiedono ora se una simile risposta possa essere appresa o indotta in altre persone che non vivono nella regione, con l'obiettivo di contenere gli effetti dell'inquinamento. La ricerca è stata pubblicata di recente su Molecular Biology and Evolution. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi. Aha! Sono una rarità in tutta la città, i mostri come me.

0: Grazie per Madame di Renato Zero, Ma c'è anche Marco qua? Ma no!
1: Ciao Foreco, un saluto a tutti da Marco Rock. Buona estate.
0: Grazie Marco. Godetemela, godetemela. Oh signore. Era un po' che non lo sentivo, Marco. Allora, chi è che vuole il pezzo di Alan Sorrenti? Fammi andare a vedere. Giorgio!

tanto lei lo sa che è una bugia, no? Allora, oh oh oh, ciao Marco, ciao Fabrizio, buongiorno Michele, ciao Nicola, grazie, grazie. C'è l'ultimo disco? No, anzi, cos'è? Il penultimo questo? Ma è un rock and roll, è un rock and roll dei Beach Boys.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

E ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.
2: One, two, three, four.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate con droni e missili. Almeno una decina i morti, circa 40 i feriti. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev. Poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne, in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo tra Città Sant'Angelo e Silvi durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e per tentare di fuggire ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo, e però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma, danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile Regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, intanto registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Sport, tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon, tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fiseco, Bolli, Duckworth, nel torneo femminile Grant, Buzukova e Paolini, Golubic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: vent'anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Mia moglie mi ha chiamato Luca, dice che si è confusa col mio cane, ma io non ho un cane che si chiama Luca e non ho manco un cane. Cosa mi nasconde? Un cane ti nasconde. Ti nasconde un cane. Si è comprata un cane, gli ha dato il nome Luca e lo tiene nascosto. Lo tiene in cantina, non so, non sotto al letto da qualche parte. Tu prova a fischiare. Prova a fischiare, vedi mo se risponde. Aspetta che mi stanno chiamando. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Vorrei prendere un appuntamento per il colloquio post Ugo.
2: Allora, con questa voce seria, proprio sì. Professionale. Allora, niente, lasci il curriculum e poi dopo la ricontatteremo, va bene?
4: A dove?
3: Va bene, la ringrazio molto.
2: Grazie,
3: gentile.
2: Grazie.
3: Vado via subito, Ugo, grazie.
2: Ok, prego. Gente che ti ama, non
4: tantissimo.
2: Gente che ti vuole bene, ma scherzano chiaramente.
4: Certo.
2: Buongiorno, uno ha scritto Gran Bottone. Bottoni, che non è Bottoni, ma
4: sì.
2: Vabbè, insomma, a noi piacciono gli insulti, ci piacciono. Catavolo, io devo anche leggere il messaggio perché io li leggo a brucio, a bruciapelo, come si dice, no? Per esempio questo non si può leggere, non si può leggere. Quello del prete, Catavolo, ah, è vero, un prete di 83 anni, guardate bene l'età, è importante, è fondamentale, di 83 anni, non c'è scritto dove, in che, diciamo, città, diciamo, ha deciso di fare questa inversione a U. Ha fatto completamente, sai quando sei veramente in strada e fai un'inversione a U fregandotene di tutto ciò che potrebbe succedere e di quello che puoi creare te, no? Senza guardare i specchietti, inversione, via, frena a mano. Un padre di 83 anni ha mollato tutto per diventare un attore. Aspetta, mi stanno chiamando, vabbè, aspettate un attimo però. Pronto? Pronto?
5: Ugo, se ci lasciano male, se ci lasciano
4: male.
2: C'è anche la dedica,
4: certo.
2: Ma no, ma lui ci lascerà solo da sdraiato, ragazzi, stai tranquilli. Prima o poi un infartino in diretta. Io te lo auguro, vuol dire.
4: Ah,
2: che
4: pure!
2: No, nel senso.
4: Grazie.
2: No, te lo auguro perché diventerai famosissimo. Cioè, certo. In quell'istante arriva qua tutta la amici, come si chiama? La Deusagno. Come si chiamano quelle giornalisti? Tutti TG5. Canale 5, cioè. Italia 1, quelle, ci sono ancora questi programmi?
4: Quindi sì.
2: Sì, ok. E tutti diranno: ah, è morto, no? Cioè, attacco di infarto a uno speaker, ma si vedeva che era già un po'. Poi verrà a fare intervista a me, dice, lo so, ma purtroppo si vedeva, mangiava male, fumava, insomma. Vabbè, però insomma, lo piangiamo e rimarrà sempre un vuoto, un buco enorme. Un prete di 83 anni ha mollato tutto per diventare un attore. Ma che tipo di attore? Avete capito bene? Quel tipo di attore. Un attore, diciamo, un attore che mette tutto il suo corpo a disposizione, non solamente parte del corpo. Che è facile mettere a disposizione solo una parte del corpo. Questa ha messa a disposizione proprio completamente tutto il suo corpo. Della serie mi do, si è prima dato al signore e adesso si è dato alle signore, capito? Cioè, completamente non. Vabbè. Gli hanno dato anche il soprannome Parrocco Siffredi. Parrocco Siffredi non è male. Vabbè, comunque il prete confessa che. Cosa ho detto? Il prete confessa che insomma vuole lasciare tutto per. Insomma, c'ha questo pallino e.
4: Pallino.
2: Più di un pallino.
0: Su Studio Più.
2: Cavolo! Le battute.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: ogni mamma crea un ladro o una persona brutta che sia mamma del nord o mamma del sud, non conta niente, vabbè, no, ho guardato lui per dire ogni mamma crea crea una cosa strana, ogni tanto.
3: Una cosa strana.
2: Trovano una carta di credito e fanno la spesa gratis, ma usano la loro tessera punti denunciate.
3: Sono dei fenomeni.
2: Sono veramente la spesa deficiente, capito? Bassi e fessi. Lupin terzo. Le battute sono di Jean, Fabio e Fred.
3: Ma chi sono?
2: Sono tre battutisti.
3: Ma chi sono?
2: Beh, sono bravi. Andrea, per favore, mi daresti il numero che ti chiamo e ti racconto la fine dello scherzo di venerdì? Quale scherzo? Non mi ricordo.
3: Non me lo ricordo neanche io, Andrea.
2: Allora, fai così, ti chiamo io, così me lo racconti. Non mi ricordo. Fa caldo, ragazzi. Meno male che c'è l'afa africana, ragazzi.
3: L'afa africana.
2: No, meno male che l'afa africana si misura in temperatura e non in centimetri, altrimenti, ragazzi. Cioè, si percepisce in gradi e non in centimetri. Anche questa potevo dire. Cioè, tu l'avresti voluta percepire in centimetri, lo so.
3: E anche in gradi.
2: Quello lì? No, i gradi lui, i centimetri là. Andiamo avanti, non far battute che non sei del mestiere.
3: Non è
2: venuto. Hai fatta pure male. Già qua io già sono scarso io. Se ti metti a fare pure tu, cioè, siamo finiti. Già. Lui vedi che non si azzarda neanche. Lui fa solo racconti e basta.
3: I racconti
2: di Achille, ma perché non scrivi un libro?
4: Ma sai che ci ho pensato? Ma
2: al contrario, però, al contrario.
4: E che sei, cioè, tipo, parto dalla fine, tu dici.
2: Parti dalla fine, che sennò la gente non lo comprerà mai. Cioè, tu parti dalla fine e poi inizi a raccontare, capito? E se uno lo vede in libreria, alla fine la metti sulla copertina proprio, uno non si sbaglia. E dentro tutte le parole strane, nessuno lo compra, tranquillo. Volevo dire una cosa, ma non mi ricordo. Ah, volevo chiamare il tipo che dello scherzo. Sono curioso adesso a questo punto. E l'ho perso il messaggio. Dov'è il messaggio? Mannaggia.
4: Allora sarà giù. Sarà più in basso, perché poi ne sono arrivati in altri.
2: Ma sai che nei tuoi pensieri sei geniale. Cioè, cioè non sarebbe mai potuto andare su, capito?
4: Beh, certo, perché comunque
3: è giù.
4: Discorrendo, no?
2: Per altre cose banali, dov'è che devo scriverti? È fantastico, è meraviglioso.
4: E no, mi hai detto dov'è? E allora io intanto cerco con l'occhio.
2: Uno ha scritto: ma continua, non capite perché vi ascolto. A questo, e questo succede da diversi anni. Infatti, io non capisco questo successo che ha questo programma. Che la gente continua a ascoltarci, ma da anni, aumentano gli ascolti invece di diminuire. Dovrebbero diminuire, cioè, per locuzioni logiche, no?
3: Per locuzioni
2: logiche. Vabbè, comunque, facciamo il numero di questo. Per sapere, vabbè, ma chi se ne frega, l'ho perso. Dopo, se lo ritrovo, ti richiamo, se no non fa niente. Allora, fa veramente molto caldo. Io devo essere sincero, devo fare i complimenti ai cuochi nei ristoranti, perché se fuori ci sono 40 gradi, nelle cucine ci saranno almeno 70-80 gradi. E la roba viene cucinata praticamente senza fornelli, viene essiccata sulla cappa, si cucina da sola, perché non ha, per osmosi, per come si dice, per come si può essiccazione umidifera. Vabbè, comunque è vero. Io ho visto cuochi, ragazzi, uscire fuori dalle cucine e respirare. Vado fuori a prendere una boccata d'afa, cioè veramente non è... Ho visto cuochi e sciacquarsi la faccia con l'olio bollente, cioè, veramente sono dei super, siete dei supereroi, perché veramente sono 40 gradi fuori, ma nelle cucine se entri, cioè, di solito, no, se tu entri in una cucina normale, quando fuori ci sono 10 gradi, dentro ce ne saranno 20-30, no? Adesso nelle cucine saranno almeno 70 gradi, cioè non è una roba infernale, è come andare a lavorare con Lucifero accanto a coso, a Tarondo. Tarondo.
3: Chi è?
2: Veramente, complimenti, amici miei, veramente, non vi voglio bene, grazie.
5: Andrea,
3: tavolo.
2: Grazie per quello che fate per la comunità, insomma, no? Nessuno li caga, non mi sembra giusto.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti, secondo le autorità di Kiev, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, lo fa sapere Save the Children. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Sono stati scomunicati le Lefebvriani che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi ieri in Svizzera hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità di San Pio X. Vanno l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, all'allerta maltempo, e rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore. Basket, l'Italia torna in campo stasera per la prima delle 2 gare della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Azzurri attesi a Reykjavik dall'Islanda, palla a 2 alle 21:45. Domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Non sapevo Monica fosse single, non lo so, l'ho buttata così, magari non è single, però però la donna quando ci veste così è single, si capisce insomma, no? Dal dressage.
3: Dressage. C'è un capo.
2: Questo lacriniero. Che ignoranti che siete. Vabbè, perché non hai conosciuto nostra sorella. Andiamo avanti. Cadavolo! Ma come fai a trasmettere con quell'ignorante? Chi dei due? Chi dei due?
4: Ah, dopo ti devo chiedere se potevo fare un saluto. No, potevo salutare Gabriele.
2: Sì.
4: Perché ieri sono stato da Gabriele. Sono stato in un bar a Cerese ieri mattina.
2: Ma se non dici chi è sto Gabriele, cioè.
4: Gabriele del Doc Bar.
2: Doc Bar.
4: Che tra l'altro è anche un fedele ascoltatore che sì. Ci è venuto anche a vedere. Ti è venuto a vedere. A Voglia?
2: Non lo so.
4: Alla fine.
3: No, allora lo di.
2: Io sai perché capisco che tu non ci provi con le donne? Perché secondo me sotto pressione tu parli così, no? No. E quindi immagina che tu fai dalla donna e gli dici. Come ti chiami?
3: No, ma che
2: hai?
3: La faccia!
2: Ma no!
3: Ma se
2: ma eh sì, tu quando parli così!
3: Ma cosa stai dicendo? Ma come ti chiami?
2: Sono single. Ma dai, no, per quello che tu rinunci, perché non sai come manifestare, diciamo, la tua spintona.
4: No, rinuncio per un motivo, perché dico: ma se la sa perdere, basta. Cioè, nel senso. Ma perché di sì, perché è giusto, cioè nel senso io sto facendo un cammino in questo sentiero e già tanto su questo sentiero, se c'è posto per uno in due, lascia stare, poi quando poi il sentiero si sdoppierà.
3: Ma non lo so, Dante, ma va a cucca davanti.
2: Ma che stai dicendo?
4: No, stavo parlando, facendo un riferimento alla donna, all'approccio, no?
2: Sì.
4: No? Dove io ti ho detto, no, allora.
2: Senti, lo sanno tutti.
4: Cosa?
2: Lo sanno tutti, cioè ormai è palese. Hai paura delle donne e no. Del no. Sì, non ti preoccupare, non stare lì a pensare ad altre cose. Ormai tutti gli ascoltatori sanno che sei una mezza sega. Hai paura del no e il no ti blocca, perché non è normale non provarci con una donna, no? Se ti piace, perché non provarci? Se non ci provi è perché hai paura del no. Ma rimani così.
4: Ma no, non è la paura del no.
2: Sì, perché, sì. Oh, lo sanno tutti. Andiamo avanti. Vabbè. Stavi dicendo, lo sanno. Tranquillo.
3: Giovanni, dai.
2: Stavi salutando Giovanni.
4: Gabriele,
2: va là, Giovanni.
3: Perché Giovanni?
2: Battista.
4: Gabriele che ha un bar a Cerese.
2: L'hai già detto, sì. Come si chiama il bar?
4: Si chiama Doc Bar.
2: A Cerese.
4: Dove ieri mattina.
2: Cerese è in provincia di.
4: Di Mantova.
2: Di Mantova, dillo, se no non.
4: Di Mantova, e dove lui tra l'altro è anche un esperto del caffè.
2: Ah.
4: È il mastro. È mastro. È assaggiatore.
2: Mastro Lindo.
4: No, è il mastro. Lì.
2: Mastro caffeina. No,
4: mi ha spiegato una cosa.
2: Sì, che sei cretino, ti ha detto.
4: No, lui ha fatto praticamente un corso, ha un attestato, ha un certificato.
2: A te ci vorrebbe.
4: Di cosa?
2: Una testata, sì, il naso.
4: No, ha un.
2: Senti, io devo salutare questa persona. Come si chiama? Gabriele?
4: Gabriele!
2: Del Doc Bar
4: del
2: di
4: Doc Bar.
2: Cerese. Provincia di Mantova. Ciao Gabriele. Poi? Basta?
4: Sì.
2: Basta.
4: Poi vedo, poi lui c'ha la compagna, non mi ricordo come si chiama la compagna, ogni tanto me la passa.
2: Guardi una donna tu, cioè certo. Hai fatto bene.
4: Ma no, che lui lavora lì da solo, e il suo lavora lì da solo.
2: Tu devi fare il Cammino di Santiago. Tu dovresti fare il Cammino di Santiago, ma bendato però, bendato. Così soffri meno. Mamma. Catavolo, fai questo scherzo ad Armando che lavora in una ditta, non so di cosa in realtà, ma sta cercando un lavoro diverso. Lui vorrebbe lavorare poco e prendere tanti soldi. È un scienziato. Ma non sa neanche dove lavora questo, cioè non è, come faccio a fare lo scherzo di uno che non sa manco dove lavora lui, cioè l'amico, capito? Tu mi capisci quando parlo?
4: No, capito. Vabbè, potresti vabbè, ma a te non ti interessa sapere lui che cosa fa. Tu potresti essere far parte di un'agenzia che quelle lì che trovano lavoro.
5: Interinali.
4: Non sapevo.
3: Sì, dai, sono fatto così. No.
5: Sì, fai bene a non parlare con le donne, cioè non.
4: Ma va
5: benissimo. Non,
4: ma va là. Guarda che
5: faccia. La faccia.
4: Ma la sapevo.
5: Guarda su una strega.
4: Ma no, ma. Guarda, se avanzo, è meglio che io non avanzo.
5: Se avanzo,
4: poi sì. Le donne.
5: Allora, tu non avanzi niente. Manca. Ma gli avanzi. Dai, andiamo avanti, dai.
4: Mi ricordo alcune frasi che mi dissero a lungo di una settimana alla vacanza.
3: Il bello che avanza, sì.
5: A lungo di una settimana alla vacanza.
4: Sì.
5: Sì. Mamma, posso per favore rimanere qua ancora una settimana? Allora, Gianni, devi tornare a casa. Dai, andiamo avanti.
4: No, dai.
5: E poi togli quei due pezzi, per favore. Gianni,
3: aspetta, Gianni.
5: Johnny Stecchino.
4: Johnny Stecchino. Benigni.
5: Sì.
4: Grande attore, grande, insomma.
5: Era una battuta per dire Johnny Stecchino. Dai, andiamo avanti.
3: Poteva finire lì, basta.
5: Infatti, no, deve tirare fuori Johnny Stecchino.
4: Ma che ogni tanto io le imitavo Johnny Stecchino.
5: Fammi sentire, dai, chiudiamo con questo pezzo incredibile di imitazione. Vai.
4: E banane.
3: È Benigni con la Parenzi.
4: Quanto costano le banane?
3: C'ha la Parenzi!
4: Le
5: aspetta, fallo finire.
3: Ma chi è? Ma scusa.
4: La banana era buona. Quanto costano le banane a Palermo?
3: Che movimento fa?
4: Quanto costano le banane a Palermo?
3: È la cosa più triste allora. Che hai mai visto. È una tristezza.
5: È lui è l'imitatore di chi imita Benigni, però gli hanno sparato in faccia, quindi c'ha i pallettoni ancora in bocca, i pallini, quindi parla così, però insomma non è. Si finge carabiniere per truffare un pensionato che però è un carabiniere vero e lo smaschera. Capito? Questa è bellissima, ragazzi. Ha puntato la persona sbagliata, cioè.
3: Mamma mia.
5: È bellissima. È la battuta di Parmiani.
3: Chi è?
5: Stefano Parmiani.
3: Ma chi è?
5: Si finge carabiniere per truffare un anziano, solo che l'anziano era un carabiniere in pensione, capito? E l'ha smascherato. Ha puntato la persona sbagliata.
3: Ha puntato.
5: Caramba, che sorpresa.
3: Mamma.
5: Vabbè, andiamo avanti. Di Nicolò, ciao Nicolò. Vadada.
3: Chi è?
5: Vadada.
6: Su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che
1: Radio 60 70 80.
2: Appena accesa la TV, buongiorno Andrea e Ugo. Andrea, ma stamattina hai gli occhi in modalità cinesino? Sì, stamattina sì. Non ho dormito stanotte.
3: Ho visto 4:36 l'ultimo accesso, Andrea.
2: Com'è?
3: 4:36 avevi.
2: Mi sono addormentato, penso, per le 4:36, quindi avrò dormito un'ora, un quarto, un'ora e mezza massimo. Vabbè, andiamo avanti. Michel Lotito, che non c'entra niente con quello della Lazio, non c'entra niente, che è il presidente della Lazio Calcio lì.
3: Sì, Lotito.
2: Qualcuno sta seguendo i mondiali, ragazzi, perché stanno succedendo cose strane. Cioè, vi rendete conto? C'è squadre che hanno passato le, che vanno ai sedicesimi, c'è squadre imbronciabili. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, stasera, con tutto rispetto per i giapponesi, che io li conoscevo solo per il kamikaze, lei come chiamano?
3: Kamikaze!
2: Cioè, se non era per il sushi, i giapponesi erano solo per il kamikaze. Sai, nella seconda guerra mondiale che si lanciavano
3: sì.
2: Con la cosa, con la fascia bianca di Tozzo e si lanciavano giù con l'aereo. Sì, vabbè, Tozzo l'ha inventata la fascia bianca in testa, cioè non è che l'hanno inventata i giapponesi. E si buttavano giù. Io li conoscevo per quello, i giapponesi. Perché altro si facevano conoscere i giapponesi? Per solo per quello. Poi è arrivato il sushi, che poi gli erano rubati i cinesi. Ma i giapponesi erano quelli. E invece adesso, cioè, stasera alle 7 c'è Brasile-Giappone, ti rendi conto? C'è una roba. Che se l'avessero detto 20 anni fa, avrebbe vinto 18-0 il Brasile. Mamma, anzi il brasiliano avrebbe detto: ma è giocato 27 contro 20, 10 contro 11, da non problema, dai. Tanto 7 mesi segue come uomo.
3: Lo sapevo.
2: Vabbè, andiamo avanti. Allora c'è Michel Lotito, Monsignor Mangoso, è un francese. Divenne famoso per la capacità di mangiare oggetti non commestibili grazie a una rarissima condizione detta pica. La pica. Cos'è la pica?
3: La pica è buonissima, la fanno in Brasile. Sì.
2: È un apparato di gas, niente. È un apparato digerente anomalo. C'è un
3: apparato. Aspetta un attimo!
2: No, quella è un'altra cosa.
3: Noi è arrivata la folata di 20 capelli. Non so, meno male che ho registrato. Poi te lo giro. Infatti, è arrivata la folata.
2: Adesso capelli, cioè mica è una parrucca, cioè si muovono, cioè non. È incredibile, ragazzi. Vabbè, comunque. Vabbè, se mi fai ridere.
3: Ah, io? Ma tu devi, poi te la faccio vedere la scena.
2: La scena, oh. Allora, se fosse stata una parrucca, io ti capisco, stavo inchiodato.
3: No, ma non dico niente, è fatto a carina.
2: I capelli, tu non avendoli, non c'hai questo effetto. Ma se io faccio così, mi spettino, vedi?
3: Sì,
2: vedi?
3: Sì,
2: vedi? Me li metto davanti, vedi?
3: Me li metto davanti.
2: Sono capelli, capisci? Non è, che devo fare? Non è più abituato, lui si pettina con la spugna, quindi chiaramente non è. Vabbè, dai, allora, la diciamo dopo che siamo in pubblicità, dai, quasi. Quasi.
3: Quasi cosa? No,
2: quasi pronti.
4: Su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Oggi è una giornata particolare, ve lo dico. Oggi c'è la rassegnazione. Oggi c'è la rassegnazione, la consapevolezza che. Che insomma non ce n'è, capito? Non è presente quando tu fai, che ne so, fai dal macellaio, per dire, no? Ma sei vegano? Sei vegano. Sei vegano, infatti vai lì. E perché c'è ancora voglia di ciccia, di carne, no? C'è ancora voglia così quella. Quando lì ti dice, ma tu non sei vegano? Sì, sono vegano. Perché una salamella non me la posso mangiare? Non... E lui dice, no, non te la posso dare. Perché? Me l'ha detto tua madre. Quindi, oggi c'è questa giornata così. Cioè, non... È una giornata strana. Strana. Ve lo dico, ragazzi. Non... Buongiorno, ben trovati. Come stai? Tutto bene?
3: Bene, bene.
2: Andrea. Tutto bene, sì.
3: Grazie.
2: I tuoi problemi come stanno? Bene?
3: Oggi non ne ho.
2: Ah, oggi è strano. Oggi, sei...
3: oggi è una giornata particolare.
2: Allora, praticamente sei un attimo prima, diciamo, del decesso. Quando uno... No, è vero che quando uno un attimo prima di morire si sente benissimo, dicono. Cioè, mi hanno telefonato, me l'hanno detto. Mi sentivo molto bene, poi a un certo punto. Sai che io parlo anche con le. Vabbè, lasciamo stare.
3: Con...
2: Vabbè, comunque non ti preoccupare. Se devi cadere, vuoi che metto un materasso, vuoi. No, ma metti che ti fai male. Cioè,
3: ma
2: non
3: no,
2: è...
3: una volta che cado non sento più niente.
2: Vabbè, però magari non muori subito.
3: Cioè,
2: magari ci vuole un po', la sofferenza, il femore rotto pure, e via dicendo. Vabbè, dai, buongiorno, bentrovati. Allora, chi siamo? Lo diciamo subito, siamo due... Dai, io sono molto intelligente, molto bello, simpatico e adrenalinico, mentre lui è un... insomma, vabbè, avete capito, insomma. È qua perché è stato raccomandato.
3: Certo.
2: Lo sapete, non sono raccomandazioni d'Italia. Prendo, ti prego, vabbè. Prendiamo e niente, qua sta. Va bene, allora Ugo Billo, tu sei Billo, che tavolo invidioso di te. Ma perché tu, vero. Billo, simpatico, intelligente, come fa gente con bello.
3: Sì. Pure per te è giornata strana,
2: no? Giornata strana oggi. Allora, mi ha scritto una cinese che ti saluta, tra l'altro.
3: Non lo
2: no, perché lui frequenta molto le cinesi, gli piacciono le orientali. E niente, insomma, tutte le volte che va dalle cinesi poi gli dicono ti voglio molto, gli dicono, cioè, dopo che va via ti voglio molto, cioè, e lui torna, vabbè, è un po' come il vegano che va dal macellaio, insomma, non, vabbè, lasciamo stare, non, Allora, ci sono dei momenti nella vita che devi capire che stai rompendo i maroni, cioè, io mi sto rendendo conto che sto rompendo i maroni a qualcuno. E allora mi devo devo andare, rassegnarmi e devo dire, guarda, non descrivere, sai, uno che magari ti deve dei soldi, per dire, no? Ti deve dei soldi e tu gli richiedi, a un certo punto questo non si fa più vivo, si ti risponde tanto per alla fine ti devi rassegnare, i soldi non li avrò mai più indietro, basta, devo farmi una ragione, basta, ho finito i soldi, li ho persi, e che devo fare? Non me li ridà, non c'è niente da fare. Se avete 2000 euro da prestarmi, potevo dire anche 7000, va bene. Allora, lui è Ugo Valmisano, insomma, l'avete sentito, un carattere fantastico, una persona eccezionale, buono, sincero, gentile, un po' bugiardino, però tutto sommato, voglio dire, cioè, non,
3: certo.
2: A parte le orecchie,
3: ma
2: adesso
3: perché
2: non...
3: c'è con le orecchie?
2: Le orecchie sembrano appiccicate, sembrano... Secondo me, sai quando Gesù fece l'essere umano, ci ha fatto lui, no? Sì. Dicono, adesso non si sa, non... Io dico sempre una cosa che magari i cristiani mi dicono, ah, cavolo, ma sei ateo? No, non sono ateo, però voglio dire, io non so se esiste Dio, cioè, qualche dubbio ce l'abbiamo, no? Un po' tutto. Anch'io non... però secondo me se veramente esiste Dio, vedi tutte queste cose qua, i bambini che muoiono di fame in Africa, le guerre, i casini, bomba, è vero che siamo noi, però voglio dire, ti presenti una volta ti presenti, scendi giù un attimo così, anche a mezz'aria, non
3: mezz'aria.
2: Sì, rende anche di più, c'è la cosa. Ti fai vedere un attimino, non tutto il mondo, in un posto, tanto con tutti i telefonini ti riprendono tutto. E uno dice: ah, aspetta un attimo, non devo fare cazzate allora. Cioè, non, aspetta un attimo. Cioè, capisci? Non.
4: Sì, sì.
2: Cioè, se esiste, secondo me è un po' distratto. Cioè, non. No, perché non. Sei un attimo distratto. Cioè, non, forse sta leggendo la gazzetta. Non,
3: ma quale gazzetta?
2: Non lo so, non. Lo vedo distratto.
3: Ma cosa?
2: Cioè, allora, tu fammi capire questa cosa, no? Trump, Putin, adesso io non ce l'ho con Trump, con Putin e quell'altro, come si chiama? Quello coreano lì, Chun-Ju-Pao lì, quel cinese, vedi questi qua, questi potenti, no? Tra Trump, Putin, Cinciao e Buffao, chi è morto? Chiedimi chi è morto?
3: Chi è morto?
2: Il Papa!
3: È vero.
2: Cioè, sei distratto, dai, cioè, non è possibile. Buongiorno comunque! Allora, siamo già in ritardo, lo so, 20 secondi di canzone, dai! Chi se l'aspettava? Cioè non. È come se il Congo stasera batte l'Inghilterra, cioè. Diciamo, com'è possibile? È successo. Il Marocco ha eliminato l'Olanda, per dire. Il Papa, cioè.
0: Non ci resta che ridere!
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di vaccinazioni. Se andate in paesi stranieri lontani, servono almeno 3-4 settimane, quindi ve ne parlo oggi. Se andate ad agosto è perfetto. Innanzitutto dovete controllare di essere ok con questi vaccini: difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B e morbillo. Il consolidamento di queste difese rappresenta infatti il prerequisito biologico per qualsiasi avventura extraeuropea. Verificare la validità del richiamo decennale contro il tetano, ad esempio, protegge da incidenti banali come escoriazioni con sabbia o ferite provocate da coralli e attrezzatura da spiaggia. Allora, ci sono naturalmente delle vaccinazioni diverse da paese a paese, cercheremo di capirle. Febbre gialla. Allora, la profilassi è una misura di sicurezza internazionale applicata nei territori dell'Africa equatoriale e dell'America meridionale. L'obbligo di vaccinarsi contro questa specifica malattia risponde alla necessità di proteggere il viaggiatore da una febbre emorragica grave e contemporaneamente di evitare l'importazione del virus in aree geografiche dove sono presenti i vettori competenti per la trasmissione, quindi la zanzara. La certificazione medica diventa attiva 10 giorni dopo l'iniezione, possiede ormai validità permanente per tutta la vita, quindi una volta fatta non ci pensate più. La meningite ACWY. La diffusione dei sierotipi meningococcici è fortemente amplificata dai contesti di sovraffollamento e dai raduni di massa globale. Per l'ingresso nel territorio dell'Arabia Saudita e per la partecipazione al pellegrinaggio alla Mecca, la vaccinazione contro la meningite ACWY è obbligatoria per legge. Il certificato deve attestare la somministrazione del vaccino coniugato in un arco temporale ben definito, solitamente non antecedente ai 3 anni e non successivo a 10 giorni prima dell'arrivo alle frontiere. Al di là degli obblighi di legge, la medicina suggerisce l'assunzione di coperture protettive calibrate sulle reali condizioni epidemiologiche della destinazione. Allora, vediamo. Epatite A si raccomanda per tutte le mete tropicali e subtropicali a causa della trasmissione orofecale tramite acqua e alimenti contaminati. È indicata anche in presenza di condizioni patologiche di rischio nel viaggiatore. Febbre tifoide. L'antifebbre tifoide è fortemente raccomandata per le mete tropicali e subtropicali, specialmente laddove si soggiorni in aree rurali. Encefalite da zecche. La vaccinazione contro l'encefalite da zecche è raccomandata per chi pianifica escursioni nei boschi del Nord Europa e dell'Asia, aree in cui i vettori infettivi sono ampiamente diffusi. E poi la rabbia. La profilassi antirabica è raccomandata in aree specifiche del mondo dove la malattia è endemica tra gli animali randagi o selvatici, in modo da ridurre il rischio di contrarre l'infezione in caso di morsi o gatti. L'applicazione di queste indicazioni cliniche si consente di creare uno scudo biologico su misura per l'itinerario prescelto. La scelta dei vaccini non deve basarsi sul passaparola, ma su un'attenta valutazione medica eseguita presso gli ambulatori di medicina di viaggi. Comunque, mi raccomando, parlatene immediatamente col vostro medico e poi decidete cosa fare. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora oggi vabbè, lo dico dopo, dai.
3: No,
2: lo dico dopo, perché sennò sembra una cosa.
3: Scusa, ormai l'hai detto.
2: Oggi è il primo luglio. Lo dico, l'ho detto, basta.
3: Lo sanno tutti.
2: Ma
3: scusa.
2: Vedi che mi arriva nei ritardi pensieri? Mi arriva nei ritardo. C'è qualcosa che non va nel mio cervello. È andato un po' in pappa, è andato. Buongiorno Andrea, un saluto da Max e Gabri da Roma. Max e Gabri. Allora, li salutiamo solo perché sono di Roma e basta. Cioè, non, poi tutti quanti, io sono di qua, io sono di là, mi saluti, no, solo perché sono di Roma e basta. Perché lo so, Roma mi piace, come il fatto che questa radio sia arrivata ovunque, anche a Roma, mi emoziona, no? Perché quando sono arrivato qua si sentiva qua e a Roma. E, no, quando sono arrivato qua si sentiva a Brescia, un po' Mantova, un po' Verona e basta, finita là la faccenda. Male a Milano, invece adesso si sente bene sempre a Brescia, Verona e Mantova, e male in tanti posti. No, si sente, vabbè. Ma allora Tozzo non è una multinazionale, cioè per avere una frequenza tipo, senza far nomi, bisogna mettere mano al portafoglio degli altri, cioè non è che puoi mettere mano al tuo portafoglio, se no voglio dire, come fai ad andare in giro con una cosa in tasca così grossa? È impossibile. Devi mettere mano nelle mani degli altri. Tozzo non le vuole mettere le mani nei portafogli degli altri, mi sembra anche onestoso come pensiero, no? E quindi lui fa il possibile. A volte vi lamentate, non si sente la radio, vai allora a sentire una radio diversa che si sente dappertutto, dove hanno sicuramente messo mano in vari portafogli, ma non perché hanno rubato, ci mancherebbe, no? Però c'è più gente che gestisce, diciamo, il pensiero. Vabbè, andiamo avanti ragazzi, oggi sono molto riflessivo. C'è un recente studio ragazzi che dice, che stabilisce addirittura che 9 mariti su 10 concordano sul fatto che la moglie ha sempre ragione. Del decimo non c'è traccia, ragazzi. Sono 6 mesi che non torna a casa, non si capisce. Ma si può scappare? Dico, si può scappare? Sì, si può scappare. Cioè, mi chiedono, si può scappare? Sì. A volte bisogna scappare, cioè proprio andare via in un altro paese, in un'altra città, proprio, e te ne vai. La moglie la lasci lì a casa, dopo 6-7 mesi torni e dici, no, ci ho ripensato. Vabbè, non trovi più, diciamo, la serratura disponibile, nel senso che tu infili la chiave ma la non entra, non... E lì devi fare tutto un lavoro non è facile, di oliaggio, cose, non è facile, non è detto che tu ci riesca, non è detto. Se vai, poi dopo non sai cosa trovi, quando torni non sai cosa trovi. Chi va? Poi hai deciso di andare, benissimo, però dopo non sai cosa quando torni non sai cosa trovi. Potresti anche trovare di meglio nel tuo percorso, sicuramente, oppure non quando torni magari trovi di peggio. Certo. Va bene, allora c'è una notizia che a me pesa tantissimo, ragazzi, e fa anche male perché sono di Latina io. Allora è successo questo: ieri hanno fatto dei controlli in centro, fermati numerosi motociclisti, l'unico con l'assicurazione guidava un mezzo rubato. È successo a Latina e io ci sto male veramente, no, ci sto malissimo perché è la mia città, cioè, e poi sinceramente ma c'è ancora gente che paga l'assicurazione, cioè, veramente non ci sono rimasto malissimo, non è da Latina, cioè non è da latinense sta cosa, non l'assicurazione nel 2026, l'assicurazione va, queste cose veramente non le capisco, non, vabbè, la battuta di Nicola Calascione che salutiamo, lascia sta, non fare domande.
4: Su Studio Più.
2: Uno ha scritto: vedremo mai diarrea arrivare alle 7 puntuale? Dipende cosa mangio la sera prima. Diarrea, signora, non è una parolaccia, su, eh. Dissenteria, dai, per essere più fini.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.
5: Reason Cole in 8th 9th years old.
6: You're the

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: La canzone è bella, ragazzi, la canzone è bella, sono tutte belle le canzoni. Perché mi guardi così?
3: E pota, ci guardo
2: pota, che vuol dire pota?
3: Scusami,
2: pota, ti guardo e pota, pota, cosa vuol dire? Ma non puoi rispondere normalmente.
3: Mi hai chiesto
2: perché mi guardi?
3: Perché cosa devo fare? Devo guardare il ventilatore? Guarda il ventilatore.
2: Guarda Ugo. È più bello di me, guarda che bello. È bello che sei. Sembri la manopola del cambio, sai?
3: È vero.
2: Mamma. Allora, giustamente, la gente si è fissata sulla tua depilazione, nel senso che ti ha immaginato nel bagno. Lo fai nel bagno, spero, sì, la depilazione alle parti intime.
3: Beh, certo.
2: Cioè, nel senso, risposta normale non riesce a darla. Cioè, io ti ho semplicemente chiesto, la depilazione la fai nel bagno? C'è un sì e c'è un no. Esiste un sì e esiste un no. Ma certo, perché cosa vuol dire? Non è scontato. Certo, cosa vuol dire beh certo?
3: Allora,
2: esiste il sì, che è più corto, capisci? È più corta la risposta. Ti rifaccio la domanda. Ti depili in bagno o da un'altra parte?
4: In bagno.
1: L'ho mandato in difficoltà.
2: Tu dovevi dire sì, dovevi dire.
1: Ma non c'entra niente.
2: No, lo volevo ingannare. Non ce l'ho fatta. Vabbè, dai, è un quaglione come te, quindi siete quaglionabili. Vabbè, comunque, giustamente, molti dicono: ma perché si depila se poi dopo non. È come potare l'olivo e nessuno fa l'olio, cioè è la stessa cosa. Ha ragione. O tiri giù i grappoli d'uva e poi non fai il vino, cioè non. Che senso ha? Cioè non ha senso. Vabbè, cambiamo argomento, anche perché mi fa anche impressione lui curvo su se stesso, insomma, con la macchinetta. Lo fai con la pinzetta anche lì o la macchinetta usa?
3: No. Allora,
2: basta così. Mi sta venendo a vomitare.
3: Ho diverse macchinette.
2: Cadavolo, diverse macchinette, addirittura, cioè 2-3 macchinette per la parte intima. Cioè,
3: certo,
2: che c'hai? La selva dell'Amazzonia.
3: No, ne ho due perché una la vado a utilizzare per andare ad abbassare, quindi la zona dei 3 mm.
2: Posso dirti una cosa? Io mi rendo conto che tu perdi tanto di quel tempo su te stesso che neanche veramente una showgirl, per dire, che ha degli obblighi di legge, non può andare lì con. Però voglio dire, tu sei una persona stranissima. Cioè, tu saresti veramente da studiare al CNR di Torino, perché sei strano forte. Tu potresti essere scambiato per un robot, perché tu fai le cose da robot, cioè sempre le stesse cose. Ti depili, mangi la mattina, ti svegli a quell'ora, fai colazione con i muesli, lo yogurt, la pera, la settimana dei kiwi, ti vesti col maglietta bianca una settimana, verde un'altra settimana. Cioè, è un robot, si mette lì, si mette la crema per i duroni dei piedi, si depila, si carteggia, fa tutte cose
1: rituali.
2: Chiaro che gli rimane poco tempo poi per socializzare, è per quello che non tu perdi un sacco di tempo su te stesso, per lavorare su te stesso. Ma tu ti rendi conto che cioè non stai sprecando un sacco di tempo?
3: Io dedico
2: un po' meno per te, un po' più per le altre, sarebbe meglio, capisci? Cioè, è troppo tempo per te stesso. Cioè, vuoi raggiungere la perfezione? Cioè, non capisco. Cioè, se c'è un pelo un po' più lungo, succede qualche cosa, vai fuori di testa.
3: Mi dà fastidio.
2: Ah, ti dà fastidio. Allora, mi dà fastidio. Strano,
3: sei
2: strano.
3: No, è deformazione professionale.
2: No, questa è mente cattia.
1: Lascia
2: stare.
3: Perché se mi
2: sei mente cattivo, dai. Non,
3: perché dico.
2: Andiamo avanti, non gesticolare. Non, è brutta sta cosa della mano, no, che fai evidenza.
3: Comunque, ieri ho visto.
2: Scusa, allora. A te dovrebbero arrestare le tue mani per oltraggio al pudore, perché veramente io non capisco, se una donna va col seno di fuori oltraggio al pudore, è lui che va in giro con le mani libere così senza scusate, se sapessero cosa, cioè non dovrebbero tagliartele proprio le mani, staccarle da quel corpo. Pensa alle mani, poveracce, che potevano andare in un altro corpo invece sono arrivati. Allora ci hanno mandato, dopo facciamo lo scherzo, ragazzi, se ci riusciamo, ci hanno mandato la foto di una letterina che però non è più giovanissima, voglio dire, cioè si chiama Thais.
1: Ah, Thais, sì.
2: Quella bionda.
1: L'ex moglie di Teo Mammucari, sì.
2: L'ex moglie di
1: Teo Mammucari.
2: Ah, non lo sapevo. Si è messa con uno che avrà boh, non lo so, un'ottantina d'anni così a occhio e croce, non, lei è ancora una bella donna, in voce avrà un 30, 35.
5: Sì, più o meno, sì.
2: Ah, ok. Lui è un po', diciamo, un po'. È un po' andato, no?
5: È cioè, andato. Non,
2: sai quell'odore di...
5: Dai,
2: no, c'hai quell'odore dai. Di cera che non.
5: Cera,
2: cera vecchia, non. Sai quando entri nelle case dei nonni, c'è quell'odore che tu non ti spieghi, cioè, ma che cera usi, nonna? Non, e invece l'odore proprio che emaniamo quando diventiamo un po' anziani, no? Che ci avviciniamo, diciamo, odor cenere, odor legno bruciato, cosa, è una cosa strana, un odore strano che tu senti solo nelle case dei nonni, non, dici, ma che usi, che shampoo usi, nonna? Non, e niente, alla cenere, ho capito. Vabbè, comunque, fatto sta che lui ha una certa età, e lei è ancora giovane così qua e là. Lei dice stiamo insieme da poco e sono molto felice, aspetta, che queste le parole dell'ex velina Thais, ci stiamo frequentando e sono molto felice, felice, voglio dire, ma scusate, ma la felicità, ma chi è che ha stabilito che la felicità deve essere canonica? Cioè quando non capisci certe cose su, alzi la mano, poi io dopo te le spiego, sono anche fuori onda. La felicità non ha

0: queste cattivee della gente.
1: Mamma.
0: La battuta di Simoncini,
2: Ma chi è?
0: Emanuele Simoncini.
2: Ma chi è?
0: Bravissimo.
3: Non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: the devil.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più. Su Radio 60,

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Cari amici all'ascolto, eccoci di nuovo nel 1968, immersi in queste grandi musiche di Radio 60 70 80. Ogni tanto riaffioriamo e vi ricordiamo il nostro appuntamento. Sono Bruno Righetti, tutti i giorni, dal primo pomeriggio sino alla sera inoltrata, avete la possibilità di riscoprire insieme a noi le classifiche di così tanti anni fa, proprio nel momento in cui ci stiamo parlando. Oggi è il turno, dicevo, del 1968 e andiamo subito a riscoprire insieme un pezzo che è stato veramente il dominatore dell'estate di quell'anno. Ed è, la storia è molto singolare. Questi due ragazzi fanno parte di una compagnia dove ci sono almeno 8 di loro che si chiamano Franco, e quindi gli amiche le avevano cominciati a distinguere attraverso la data di nascita e cominciarono quindi in ordine dal primo a seguire. E questi due, che si chiamano Franco primo e Franco quarto, sono proprio il primo e il quarto della serie, e la casa discografica decide quindi di lasciare questo nome a questa coppia per il lancio sul mercato discografico. Sono abituati ad ascoltare la musica di Simon Garfunkel e di Bob Dylan, e quindi si presentano al pubblico con una nuova sonorità che ovviamente fa subito presa. Ho scritto Tam.

davvero tanto tempo che non ascoltavo questa canzone, è stato un piacere riassaporarla insieme a voi fino all'ultima nota, dritta dalla Hit Parade del 1968. In quell'estate era al decimo posto questa canzone di Franco IV e Franco I. Noi adesso andiamo a recuperare un vecchio successo, una rielaborazione di un pezzo che fu lanciato addirittura nel 1948, un pezzo di un messicano. Fausto Leali lo fa proprio in quell'estate e lo trasforma in un grande successo. Angeli Negri.

0: Estate del 1968, al primo posto c'era Patti Pravo con La Bambola, quindi Tom Jones di Delilah al numero 2 e Paul Muriat con la sua orchestra con L'amore è blu al terzo. L'appuntamento con le parete per il momento si ferma qui e io, come sempre, vi ringrazio tutti per l'ascolto, ma vi do appuntamento al prossimo blocco, che è tra un'ora circa, ma non prima di avervi letto una riflessione importante di Pam Brown, una scrittrice contemporanea, che disse: per ogni uomo che si è vissuto è giunta alla fine una primavera che non aveva mai visto. Esulta allora per le primavere che ti sono concesse. Molto profonda. Noi ci sentiamo qui tra un'ora su Radio 607080.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche due figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei sedicesimi di finale, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: È un grande viaggio quello che noi facciamo tutti i giorni qui dai canali di Radio 60, 70, 80, un grande viaggio attraverso la musica di 30 anni che qui rappresenta l'ossatura principale del nostro palinsesto e che vede ogni tanto nel pomeriggio la presenza dell'appuntamento con le Hit Parade del passato. Tante canzoni che attraverso le classifiche hanno fatto parlare di sé. Siamo nel 1978 e siamo alla fine di giugno, quindi l'estate ormai si è aperta, la gente è più serena, ha voglia di vacanze e vuole divertirsi. Uno di quelli che ha fatto divertire davvero tanta gente si chiama Michael Zager, che con la sua band pubblica nel 1978 questo grande successo. Let's All Chant, lo troviamo dritto dritto nella nostra Hit Parade.
0: Once upon a time, time, Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

moltissimi di voi, per non dire quasi tutti, ve lo sarete sicuramente ricordato, no? E adesso da un pezzo inglese a un italiano, lo dicevo poco fa, al secondo posto della nostra classifica, un classico ormai diventato della musica italiana, un Antonello Venditti di grande successo con Sotto il segno dei pesci.

0: si chiude qui per il momento l'appuntamento con le parade del passato. Noi ci lasciamo sempre, sapete, con una riflessione importante, e questa volta ci affidiamo alle parole di un celebre scrittore ed insegnante statunitense, insegnante a Princeton, che si chiama Henry Van Dyke, che ebbe a dire: ecco le cose che reputo tra le più care: la luce di un cielo color zaffiro, la pace di una collina silenziosa, il rifugio di una foresta e soprattutto, lungo la via, l'amicizia e la felicità. Noi ci sentiamo tra un'ora qui su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80. News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde il portavoce del Cremlino Peskov. La Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali. Mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca intanto accusa le autorità ucraine d'aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
1: Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
3: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Polarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemann, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni, dopo 7 minuti, passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena a Luna. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta
2: Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
4: Benvenuti signore e signori nelle classifiche del passato nel 1988 qui su Radio 60 70 80 con Bruno Righetti. Eccoci qui per raccontarvi che cosa accadeva in quell'estate della classifica italiana. La prima cosa che vi voglio dire è che mi fa un grande piacere ritrovare all'interno dei nostri blocchi finalmente un artista che apprezzo tantissimo, un artista napoletano, protagonista di una vita intensissima sin dall'età di 13 anni. Lui suonava già nei nightclub e quindi una storia importantissima, quella di Tullio De Piscopo, che in quell'estate trova la sua grande consacrazione vincendo il Festival Bar con questa canzone dal titolo Andamento Lento che vi faccio ascoltare immediatamente.
2: C'era una volta Hit Parade.

Grande batterista della scena musicale napoletana dapprima, ma poi si conquista una bella fetta di pubblico in tutta Italia. Lasciamo Andamento Lento e andiamo insieme a ascoltarci un pezzo degli esordi di questo artista che è arrivato fino a noi sapendosi cambiare, riscoperto poi anche autore di grande successo e di canzoni bellissime. Sto parlando di Jovanotti. In quell'estate del 1988 arriva al record con Gimme Five.

0: Giovanotti, Claudio Cecchetto, Michele Centonza e David Sabiu realizzano questo 45 giri, confezionano un bel successo per quell'estate del 1988 in cui Claudio Cecchetto con le sue produzioni fu davvero un grande protagonista. Si chiude qui l'appuntamento con le pareti del passato, noi ci risentiremo tra un'ora circa per un altro appuntamento in un'altra decade. Vi voglio solo ricordare un'altra frase, una frase che serve per farci meditare: guardate bene quelli che sono intorno a voi, specialmente se siete in vacanza, e pensate che la felicità è la confortevole compagnia degli amici, quindi organizzate una bella serata insieme e divertitevi. Noi ci sentiamo qui tra un'ora circa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchivi. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde il portavoce del Cremlino Peskov. La Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca intanto accusa le autorità ucraine d'aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
1: Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
3: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Florin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemann, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena a Luna. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Angelo Lanfranchi.
1: Giuro, guarda, giuro, lo faccio per dispetto. Torna indietro la sigla, eh. Torna indietro che quando c'è la sigla mi metto a ridere. Allora, Dami, cioè, sto parlando con Dami, siamo in diretta? No, no, no, non siamo ancora in diretta, perciò possiamo parlare. Cambia un po' sto sigla, che è 15 anni che ce l'ho, capito? Sono stufato di sentire. Buon pomeriggio da Pierangelo, a voi, ecco, come vi trovo? Accaldati? Bene! Siete già in spiaggia? Bene! Avete voglia di ballare in acqua? Bene! Guarda con cosa inizio io! Signore e signori, si viaggia! Rotterdam, Missile, Billy!

0: La favola, la favola. Grande Emiliano! Chi
1: c'è? Ciao Piero, sono Robin Z, Pier, ciao.
0: Come va?
1: Sto andando con degli amici, mi stanno accompagnando perché lo sai benissimo come sono io, al concerto Bassano del Grappa di Rod Stewart, e intanto che ci siamo ci fai ascoltare un pezzo di Rod, magari non lo so, vedi tu un bel pezzo, so che tu li ami tutti i pezzi di Rod, e vabbè, mi piacerebbe però sentire Forever Young, quello che vuoi. Ciao ragazzi, ciao!

0: Vedi, questi sono i concerti da andare a vedere. Rod Stewart, grande uomo da palco, vero? Baby Jane. Allora, Andrea il bolognese, non ho capito di che artista stai parlando. Me lo puoi scrivere per piacere, perché io qua ho chiamato la traduttrice, ma solo sa il cecoslovacco lei.
1: Ciao Prendo, sono Fabrizio D'Ancona. Mi potresti mettere una canzone di John Tropea? Grazie, ciao.
0: Ecco, vedi, questi sono messaggi rapidi, veloci. Andiamo a vivere in una giungla? Marilena, andiamo.

Adesso lo chiedo al mio amico di giochi di fiducia. Senti, di giochi di fiducia, se io ti mandassi un vocale e ti dicessi mi puoi mettere un pezzo della ILO, tu che capisci? Non so. ILO, cos'è la ILO? Volevi dire ILO? Ah, ILO, ho detto, ma chi è l'ILO? Magari è l'IO. Mamma mia, vi devo uccidere tutti, io vi devo. Grazie Fabrizio, io faccio un trofeo, scelgo Living in the Jungle, perché questo è un pezzo che ha fatto ballare anche i gatti. E c'è un artista che si chiama Tenki One, lo conoscete voi? Chi è Tenki One? No, non ci credo.

0: Tommy, sei un artista, sei un artista.
1: Ciao Pier, Andrea il Bolognese, buon pomeriggio a tutti, questo pomeriggio bellissimo, cielo azzurrissimo, aria respirabilissima, proprio siamo tornati sulla terra per fortuna. Ascolta, volevo ascoltare un pezzo della Ilo, scegli tu il pezzo che vuoi.
0: Ilo.
1: Ti ringrazio, un saluto a tutti, un buon pomeriggio a tutti, ciao.

0: Hai ragione Tommaso, hai ragione. Ilo.
1: Che sta per Ilona Staller, è una cantante famosissima, ha cantato di fronte a un sacco di microfoni. Pier Medeludi, se non sei informato, informati.

0: Grazie, grazie Andrea per la ILO, grazie per la ILO. Grande Shining in the Love. Vabbè, dai,
1: buonasera Pier, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, se era possibile ascoltare un pezzo di Isaac Hayes degli anni 70, credo che sia. E il sottotitolo è Shaft. Grazie.

Buongiorno Pierangelo, Marco da Concesio. È possibile ascoltare per favore Africa Bambata con Livi Forti tu? Spero di essermi spiegato e che tu abbia capito. Grazie e buon pomeriggio a tutti quanti.

0: C'è per gli Africa Bambata insieme agli UB40, né? Questo è Reckless
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buon pomeriggio Pierre a tutti gli ascoltatori. Oggi vabbè sono in giacca e cravatta, quindi ti devo chiedere un pezzo coerente con l'abbigliamento. Cosa ne pensi di Stevie Nicks Don't Stop Jogging My Heart? Penso sia si possa ascoltare oggi pomeriggio, dai, poi dimmi cosa ne pensi. Buon pomeriggio a tutti, Riccardo da Varese.
1: Riccardo, ascolta questa Age of 17. Ascolta.

0: quasi come Elodie questa. Caro Riccardo, Stevie Nicks, Age of 17, che a me piace da morire. Vabbè, anche qua siamo sul pianeta di intenditori, eh? Cioè non è una cosa commerciabilissima, Stevie Nicks, però insomma, ogni tanto noi gli facciamo questi regali a personaggi come Riccardo che adorano questo genere musicale. Va bene, ragazzi. Vado dalla mia amica Maura che oggi si è messa a scrivere in turco. Siamo a posto.
1: Maura, dato che ieri non hai capito il mio inglese, oggi ti ho scritto in turco. Capisci cosa volevo? Hai capito la canzone che voglio?
0: No, no.
1: Voglio gli Alphaville. Una canzone qualsiasi, mettimela a te. L'inglese non riesco a masticarlo. Il turco sì.
0: No!
1: Lo parlo molto bene e lo scrivo anche molto bene. Buon pomeriggio.
0: Ivi Hitler vuol dire buongiorno Pierangelo. Ben Maura, io sono Maura. Ban Alfa Vida Subro Hit Missin Tessa Cachuda. Com'è l'ultima parola? Tessa Chile. Oh mamma cara, va bene Maura, io vado, vado con Forever Young, perché insomma a una certa età bisogna sentire sempre pezzi che ci mantengano giovani, sempre molto giovani.

0: Andava bene Maura, Forever Young, meno male, meno male. Io la trovo semplicemente fantastica questa versione.
1: Ciao,
0: però,
1: a tutti,
0: questa...
1: sono Maria Laura e niente, un saluto, un abbraccio a voi ascoltatori, un abbraccio a Salvo e niente, oggi voglio ascoltare La cura di Franco Battiato e meno male che oggi anche qui in Abruzzo è rinfrescato un po', si sta bene e così. Ciao da Maria Laura e dall'Abruzzo.

Allora, questo pezzo potrebbe essere anche del 2030, io lo metterei né più né meno. Mi prendo tutte le responsabilità, davvero, non mi interessa perché una poesia del

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde il portavoce del Cremlino Peskov. La Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione, con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca intanto accusa le autorità ucraine d'aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
1: Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
3: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Olarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemann, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pier, vorrei ascoltare Amore per te di Mango e dedicarla a mia nipotina Daphne. Franco da Tita. Ciao ciao.

0: per te, è vero Franco, per lei che si chiama Daphne. Infatti prima mi hai mandato il messaggio, ma non avevo capito se avevi scritto male o se ero io che avevo capito bene. Meno male che hai fatto il vocale tu, così almeno. Era amore per te del grande Mango.
1: Ma sento un po' poco David Bowie. Cosa ne dici di un China Girl? Saluto a tutti. Ciao, grazie. Enzo da Bergamo.
0: Non è vero, guarda che lo passiamo David Bowie, come no? Ma ci mancherà.

0: ascoltiamo spesso David Bowie, come no? Oggi con China Girl. Va bene, grazie, grazie. Chi è che c'è? Ah, la Roby Soup. Eccolo qua.
1: Buongiorno. Dalla Liguria, si sai dove siamo. Se vuoi far sentire il più bel pezzo che tu conosci dei Bonics. Grazie tante, un abbraccio. Ciao Pier.
0: Allora, no, non è il più bello, ma forse.

check dei Police, grazie Roby. Vado da Giovanni di Castenedolo, che c'ha fiuto per il rock lui, no? E allora

ci sarebbero sempre tante cose da dire nel corso del programma, ma io voglio farvi sentire la musica e non tanto ciò che penso, ciò che mi dicono gli ascoltatori. Ma devo ringraziare Mickey Mix di Prato, che mi fa certe osservazioni su certi pezzi che vengono, sai, insomma, tutti i rifacimenti che vengono fatti. E allora, la mentalità degli autori che non ci sono più è quella, secondo me, che ormai è quella dei disc jockey, non più degli autori, di pompare i dischi. Ma io, siccome odio le minestre riscaldate, voglio stare sempre sull'originalità dei pezzi, e ti do ragione, Mickey, perché

abbiamo mai sentito nella nostra trasmissione. Grazie Nicola, niente male comunque, eh. Beh, si sente lo zampino qua, eh. E come no? Allora, Salvo, dov'è che sei tu? A Manerbio, quanti gradi ci sono? 37, va bene così, va bene così. Guarda che ti metto io, guarda, in XX, ma con Need You Tonight però, eh.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

rifacciamo questi salti noi, davvero. Ascoltando della musica italiana che ci ricorda dei bei momenti. Questo mi sembra fosse Remo, non so, 78, 79, giù di lì. C'erano anche gli alunni del sole, Allora, chi è che ha richiesto sta canzone? Gianni, non si possono richiedere due canzoni, solamente una, ne vuoi un'altra, ma te la metto perché oltretutto piace molto ad altre persone. Questo è Cavallo Bianco dei Mattia Bazar.

0: La trovo semplicemente, guarda, fantastica la voce di Antonella e poi questa canzone che Cavallo Bianco dai Mattia Pasaro.
1: Buongiorno ascoltatori, sono Paolo dalla caldissima Valpolicella. E oggi vorrei richiedere una canzone di Dario Badalbembo, Autostrada, visto che tanti magari stanno mettendo in viaggio, occhio ai colpi di sole, fermatevi piuttosto, autogrill, qualcosa di fresco, fresco analcolico magari, e avanti quei viaggi. Io intanto aspetto il lavoro. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti con la nostra fantastica radio. Ciao ciao ciao.
0: Ti metto Amico, perché oggi è molto richiesta.

Allora salutiamo anche Elena che è in ferie a Caorle e che domani ritorna travagliato. Buon rientro. Ti saluta anche Trilli. Chi è Trilli? Ah, la tua gatta ti aspetta, Elena. Si chiama Trilli la gatta. Tanto quando torna il gatto non è che ti faccia poi tanti complimenti, non è il cane, però non si sa mai. Avevo una gatta io che tutte le volte che andavo via e tornavo non mi cagava neanche. Ma che esce il cane quando arrivi. Com'è che fa il cane? Va bene, dai, abbiamo sentito Baldamembo. Grazie a Paolo della Valpolicella, grazie a Lisa, a Manuela e a Gustavo che volevano sentire l'amico. Vado da Roberto di Senigallia e dunque mettiamolo Alberto Fortis. Ma se settembre.

l'armatura non l'avrò. Ai settembre partirò, e mentre il giorno sparisce

0: c'è per Fortis, grazie. Allora Barbara, un po' di brio nei messaggi, un po' di brio ragazzi, dai.
1: Famiglia, adesso fa un po' più di brio, dove sono? Sono al lago.
0: Sì.
1: E oggi mi piacerebbe ascoltare, ma fai tu dai, una canzone allegra, ma anche un po' romantica. Ciao ciao, buona giornata a tutti.
0: Metteteci un po' di brio, un po' di brio quando fate i vocali ragazze, dai, appena appena. Non lo

0: di brio nei messaggi. Quando fate i vocali cercate di essere magari in una zona dove non c'è molto rumore, così anche gli altri capiscono ciò che dite, e poi metteteci un po' di brio, ragazzi, perché altrimenti qua i giorni passano tra un funerale e una sepoltura, ragazzi.
1: Stasera fa sentire il porto uomo di Barbara Streisand. Che mettere un certo so che a tutta la persona, al cuore, tutto. Grazie da Franco di Montalcino, un salutone, grazie ancora, ciao, che
0: ciao Franco, ciao.

0: vent'anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ma eccoci qua, ciao Pierangelo, sono con voi anche oggi per un pochettino, dai. E mi fa tanto piacere. Allora Pierangelo, prima una cosa. Cosa ci fa un gallo in chiesa? Il chicchetto. Ascolta, mettimi per favore dei Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Thank you very much. Felice pomeriggio a te a tutti, un abbraccione a te, un caro saluto. Ciao ciao.
3: Cosa ci fa il gallo in chiesa?
2: Vai. E mi fa tanto piacere. Allora, Pierangelo, prima una cosa. Cosa ci fa un gallo in chiesa?

Allora, Donatella, Donatella, ti compro un ombrellone e poi te lo spedisco, perché il sole picchia troppo. Picchia troppo dalle sue parti. Oggi è arrivata con chicchi di ketchup, l'ha detto. Oh mamma cara, è giovedì 2 luglio. Nessuno che richiede luglio col bene che ti voglio. Nessuno, nessuno. Però qualcuno vuole il triangolo qua. Chi è che vuole il triangolo? Fabrizio. Fabrizio, ma stavolta è di Como lui. Buone ferie anche a Luciano, Angela e al cagnolino Scricci. Eccola là. Facciamolo un bel triangolo! Lo facciamo scaleno!

0: che stavi facendo? Stavo giocando a biliardo. Vabbè. Grazie per Renato Zero, grazie, grazie, grazie. Era il triangolo. Ci sono delle voglie.
1: Ciao Piazza Andrew, vorrei sentire per gentilezza la donna cannone, grazie, dedicato come al solito a coloro che ancora non si sentono a proprio agio come con la prova costume. Ciao a tutti, buon mare, buona spiaggia, buona montagna, per chi ha voglia, bye bye.
0: Grazie Andrew, la prova costume è sempre una prova molto difficile, sia per quelli che non sopportano il costume e sia per quelli che effettivamente non si sentono a loro agio. Vabbè, comunque il mare è per tutti, c'è spazio per tutti, per quelli belli, per quelli brutti, per quelli tranquilli. De Gregori.
2: Butterò questo mio enorme

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Canzone stupenda, La Donna Cannone. E a proposito di queste cose, stamattina ho visto un amico che era 5-6 anni che non vedevo e gli ho chiesto: ma quanto cazzo pesi tu? 165 kg. Allora, cioè, poi dopo mi è uscito spontaneo il chiedergli: ma scusa, ma che mangi tu? 160 kg. Cioè, ma ti rendi conto? E ha detto che va al mare, ma non so se si metterà in costume, perché è una cosa impressionante. 160 kg, guarda che... Oh, mamma cara, va bene, lo saluto, dai, ciao Flavio. Ha detto che adesso deve dimagrire. Oh, finalmente un po' di ossigeno.

0: dell'anima, io.
1: Davvero, Dire Straits, Grand Man for Nothing.
0: Ci voleva, come no? Stiamo facendo ballare la gente in spiaggia qua. No, al mare, dentro, in acqua ballano. Favoloso con i Sniffing Tears. It's Driver Seat, uno dei più bei

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Pier, dai, mettimi una canzone latinoamericana che ballo con mia sorella, dai. Ciao ciao.

Pierangelo, siamo stati dai Tamoco o dai Maori, Nuova Zelanda. Abbiamo fatto tutta la combricola in tatuaggi sulla coscia destra 70, sulla coscia sinistra 60, interno coscia, e sotto l'ombelico venite a trovarmi in mezzo agli anni 80. Buone ferie!

0: con un po' di latinoamericano, vabbè. Coma con Lambada. Va bene, mettiamoci a posto, dai.
1: Milano, oggi sì. Ascolterei volentieri una canzone un po' triste dei Nomadi che si chiama Una canzone per un'amica. Va bene, grazie mille, buona giornata se è possibile, buon divertimento. Ciao ciao.

Grazie Gabriele, una canzone triste sì, ma anche molto molto bella. Augusto Daoli, Nomadi e Francesco Guccini. Vabbè, saluto la Cri di Varese con un grande Stevie Wonder. Questo è il Sea Duke.

Grandissimo Stevie Wonder, grazie Gri, grazie, grazie. Saluto lei, eccola là, vedi. Santina, buone vacanze, buon mare, buon

0: Guardala, è in Val di Fiemme lei, hai capito? Saluto a tutti quelli della Val Camonica, a tutti quelli della Valle Trompia e anche gli altri, no? Anche gli altri. Ciao Maurizio, come va?
1: Ciao Pier, se domani mattina sei sveglio presto andiamo dal Barba a bere un bel caffè.
0: Ma sicuramente alle 5:30. Sai che io sono molto... dormo poco io, dormo poco.

0: e l'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Ciao Pierangelo e buongiorno a tutti. È possibile ascoltare Ivan Graziani con il chitarrista Luca da Piacenza? Grazie, ciao a tutti.
1: Signore, è stata una svista, abbia un occhio di riguardo per

0: vista, abbia un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.
1: Ma quante ne ha fatte Graziani, è una più bella dell'altra. Grazie a Luca e grazie a Piacenza. Oh, oh, ah, ah. Lori, questo

Hai bisogno di brio, Lori? Per andare al lavoro? E allora cosa ti potevo mettere di Santana se non noi, come va? No, perché se ti mettevo San Papatì, Monflower, eccetera, eccetera, erano troppo lente, no? E allora, oh, come va? E qua si balla, eh? Si balla con i Simply Red, Giuliana, buon pomeriggio.

Allora, da una settimana a questa parte stiamo cercando di fare ballare anche i tedeschi che sono ospiti qua sulla Brigarda, ma loro piace solamente zucchero, altri cantanti non mi piacciono, piace solo zucchero a loro. La signorina o signora, non so io, si chiama come Enger, va bene, l'abbiamo già sentita in questi giorni. Guarda, te ne metto un paio di zucchero, così almeno...

l'avete ballata, meno male. Ho a che fare con i tedeschi e i tedeschi vogliono solo lui, solo Zucchero. Le altre non le conoscono, fuori che Falco, basta. E allora due di Zucchero per farli ballare, dai. È pronta Sex Bomb? È pronta insieme a Tom

0: bravissime le donne tedesche, vedi? Baila, baila, baila, baila morena! Vedi, con l'aggiunta anche di Tom Jones e di Sex Bomb siamo a posto, va. Allora, sono le 17:20, che c'è Ivan? Tutto a posto?
1: Buon pomeriggio Pier. Allora, volevo sapere se da qualche parte oggi a Gran Canton Sim per mettere su Heroes di David Bowie e augurare buon pomeriggio a tutti.
0: Canton Sim, Canton Sim. Abbiamo trovato un Canton Sim.

Va bene, va bene. Grande musica anche oggi, ok. Ma sono già le 17.31. Allora, devo augurare buon pomeriggio al mio amico Giacomo di Senigallia, che mi fa una richiesta un po' strana, qua, Allora, devo mettertela sto canzone. Fichi Fichi di Gianni Drudi, dedicata a sto canzone a una donna, nella speranza che la ascolti e che capisca le mie intenzioni. Giacomo, io ci provo a mettertela, ci provo. Fate fichi fichi. Ah, fate fichi fichi.

0: Piano piano discende. Ha ragione anche lui, però più chiaro di così. Che ti deve dire un uomo, non so. Sei lì, sta facendo le sabbiature lei, vedi? Quanti anni ha? Giacomo, io ci ho provato in tutte le maniere. Che c'è, Zoraida? Non dirmi cose pericolose.
1: Ciao, Pier, buon pomeriggio. Ma che tristezza, porca miseria, Pier.
0: Cosa?
1: Devi chiedere una canzone in radio per far capire le sue intenzioni. Ma
0: io non lo so.
1: Gli uomini, dov'è che ce li hanno adesso, Dio santo? Mamma mia.
0: Vabbè, dai, su. Ci ha provato. Magari lei stava ascoltando la radio, non sapeva come fargliela arrivare il messaggio. Oh mamma cara, Giacomo, vai tranquillo, vai.

Hai visto, mi scrive già, come dice, mi dispiace, si dice peccato ma non la peccatrice. Ah, ecco. Hai capito, Alfonso? Ecco.

0: anche un messaggio simpatico, Pierangelo, dai su, bisogna anche leggerci un po' sopra, poi Zoraida, fa la brava, su, tac.
1: No, ma sai perché... Forse c'ha anche ragione Zoraida, nel senso che

0: bel culo, mi piaci. O altrimenti puoi usare anche più delicatezza, eh. Hai un sorriso sbagliante. Vieni a bere un gelato. Dille qualcosa, cioè. Ecco, adesso c'è anche la Roby che deve dirmi qualcosa.
1: Dopo facciamo fichi fichi insieme, ci manca solo alzati la gonna e abbiamo fatto l'unplane. Oh signor, signor.
0: Oh signor. Mamma mia, ma le donne non sono mai contente. Mai contente.

0: Giacomo, c'è la Roby che ha un'idea da darti. Senti qua,
1: Mi devi mettere un bigliettino dentro nella borsa con su scritto: vuoi essere la mia fidanzata? / sì o no, come il referendum quando eravamo piccolini, 5-6 anni.
0: Potrebbe essere un'idea.
2: Vuoi essere la mia donna per una sera?
0: Vieni qua che falle sentire anche Mascherona magari.
3: Ma con questo caldo, altro che il filo alla donna, sai un bel prosecco fresco astigo?

0: strategia particolare.
1: Ma se il bigliettino vuoi essere la mia fidanzata, ti risponde di sì, non bisogna anche portarla fuori a cena. Invece se parti già bello rampante, capisco, massimo prendi due schiaffi, vabbè, però se non li prendi.
0: Sai, l'estate arrivano i turisti, sei di lì, li vedi in spiaggia, che fai? O fai il disgiochi o fai il bagnino, altrimenti ci sono dei problemi.

0: Giacomo, c'è un altro suggerimento, ma guarda quanti ne arrivano, guarda.
1: Sì, e per finire, Pier, dovresti anche mettere ti raserò la aiuola. Così abbiamo fatto l'unplay. Ciao Enzo.
0: Insomma, quella ce l'hanno già rasata, che. Oh mamma cara! Alfonso dice che lei ti potrebbe rispondere con Donna Rouge. È vero anche questo, mamma mia. Ma dai, fatti coraggio, vai lì e dille, guarda, non c'è niente da fare, è da un'ora che ti osservo. Sono un braciere, ecco, inventati qualcosa. Falla sorridere, non so. già quello è un problema.
2: 60-70-80 live.
3: 60-70-80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Per l'Italia arrivano le prime indicazioni sulla clausola di salvaguardia per le spese energetiche.
3: Clausola che permette di non contabilizzare all'interno del patto di stabilità le spese appunto per alleggerire il conto energetico per gli italiani. E stiamo parlando appunto di non pochi soldi, nel triennio sarebbero fra i 13 e i 14 miliardi di euro. Ebbene, le prime indicazioni riguardano gli incentivi alle auto elettriche, per l'acquisto di auto elettriche, nonché gli incentivi per l'installazione negli appartamenti, nelle case, delle pompe di calore, che sono due cose che si sposano bene con gli obiettivi dell'Unione Europea, e cioè da una parte diminuire l'inquinamento, le emissioni di CO2, dall'altra parte cercare di diminuire anche l'uso del metano, del gas, quindi essere più indipendenti da un punto di vista energetico e anche più avere delle case sostanzialmente più efficienti. Quindi queste sono le prime indicazioni che arrivano dall'Europa, non saranno le uniche. Bisognerà adesso capire come il governo intenderà, diciamo, strutturare da qui ai prossimi mesi. Molto probabilmente se ne parlerà nella manovra economica, nella finanziaria di autunno. Queste spese in più che il governo italiano può fare senza incappare nei limiti del patto di stabilità non prevedono invece i sussidi per i combustibili fossili, quindi il taglio delle accise non è contemplato da questo punto di vista, e neanche un taglio alle bollette nudo e crudo, insomma, perché andrebbe solamente a incentivare l'utilizzo invece di combustibili fossili come il gas.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad è precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone. L'omicidio a Civitanova Marche, provincia di Macerata, del 62enne Marco Pennesi, in carcere con l'accusa di omicidio volontario, la compagna 34enne della vittima. Sull'economia italiana, scontro a distanza tra Meloni e Schlein, Italia più solida e credibile, mercato del lavoro ai massimi storici, scrive la Premier a Federmanager. Di parere opposto agli Schlein, la stabilità dei conti non basta, siamo ultimi in Europa per la crescita. Conclusi a Doha i colloqui separati tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Un portavoce del Ministero degli Esteri catarino parla di progressi positivi. Formula 1, si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna. Oggi giornata di conferenza stampa per i piloti, domani libere qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche, domenica la gara lunga alle 16. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

messaggio giusto, però non lo posso mandare per radio perché è sconcio, anche se sono le 18, no, non posso mandarlo, Camillo, dai. Ne mando un altro, sempre diretto a Giacomo di Senigallia. Amore, così devi dirle, eh? Amore, un'ora che ti guardo.

Ecco che qua arrivano un fracco di consigli per il nostro amico Giacomo. Pensa che è arrivato un consiglio proprio da Riccione, ha detto: ma perché non ti metti a vendere noci di cocco, che magari

chi è questa? Barbarella, ma non devi andare a casa tu? No, perché mi scrive, visto i discorsi radio, mi metteresti passera di Alejandro Bal.

conoscere una donna, ma che ci vuole, dai! Ah, non lo so, Massimo ti dice vai a farti un bagno, ma guarda che la donna è educata, non ti manderebbe mai a quel paese, ti dice no grazie, guarda, c'è il mio uomo che sta leggendo la Gazzetta dello Sport là sotto l'ombrellone, guarda.

coppia che passeggiano sulla battigia lì e che continuano a guardare la stessa donna e continuano avanti e indietro, avanti e indietro. Ma lei da un'ora che li ha visti. Che fate lì? Ma che fate? State attenti, che facile che vi offra un calippo. Occhio, occhio. Camillo, questa è per te. Mi piace da morire.

0: Allora, bene, bene. Comunque Giacomo ha detto che domani ci tiene informati se la dedica di Gianni Drudi con Fichi Fichi ha avuto il suo effetto. Bisogna vedere se ascoltava la radio, perché se non ascoltava la radio, che effetto vuoi che abbia fatto, insomma? Facci sapere, tienici aggiornati, e se qualcuno avesse dei problemi chiamate noi, mandateci un WhatsApp, vi risolviamo tutto, non è un problema. Abbiamo degli ascoltatori molto bravi, molto attenti, perspicaci, acculturati. Io ho finito, me ne vado, perché... Sono le 17.56, ci sentiamo domani mattina alle 7 e domani nel pomeriggio. Ciao,
1: Ciao
0: a tutti!
1: È una scommessa, abbiamo i piedi. Chiudi con i di Dick e faccio il botto. Ciao Pier, ciao, ciao, grande!

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: che ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. A Wimbledon si spezza il sogno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata 7-5, 6-3 al secondo turno dalla ceca Buskova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la svizzera Golubic. Tornerà domani in campo Jannik Sinner, atteso al terzo turno dallo statunitense Brooksby. Voltiamo pagina, mondiali, 6 partite. La rassegna iridata con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Ieri le vittorie di Stati Uniti, Belgio e Inghilterra. Stasera attesa per la Spagna di Yamal e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Per noi Gerardo De Vivo.
3: Vince e convince anche in 10, vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica, per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla, e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi ha un soffio da rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemans, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche i Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo, poi all'86esimo, regala Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia, di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria.
2: Per quanto riguarda la nostra nazionale, la corsa 2 tra Roberto Mancini e Antonio Conte sembra destinata ai titoli di coda, con il secondo in vantaggio. Ieri il neopresidente federale Giovanni Malagò è tornato sulla vicenda, sottolineando però l'importanza del futuro direttore tecnico.
4: Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
2: In chiusura il basket, attesa per l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali 2027. Gli azzurri sfidano a Reykjavik l'Islanda, palla 2 alle 21:45 italiane. Ed è tutto.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60 70 80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via?

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Jenny di Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Imperia in seguito ad un incidente sul monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi.
3: L'economia.
2: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha rivendicato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier. Il ministro dell'economia Giorgetti è invece intervenuto all'assemblea dell'ANI, agli investimenti in titoli di Stato italiani da parte delle imprese. Parlando in videocollegamento, Giorgetti ha spiegato che il valore degli attivi è contestualmente cresciuto a ben oltre 1.100 miliardi di euro. E oggi, in occasione del congresso di Federmanager, scontro a distanza sullo stato dell'economia italiana tra Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. Nel suo messaggio la presidente del Consiglio ha detto: i principali indicatori fotografano un'Italia più solida e credibile a partire dal mercato del lavoro. Di parere opposto alla segretaria del PD Schlein, la stabilità dei conti senza crescita non basta. Nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda in Europa. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Su base annua la dinamica si mantiene però favorevole, gli occupati crescono di 228.000 unità, più 0,9%. Ben sotto le attese invece dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Ed è tutto, a più tardi.
4: Tennis: a Wimbledon si spezza il sogno Tyra Grant, eliminata al secondo turno dalla ceca Bouskova. In serata in campo anche Jasmine Paolini. Domani invece toccherà Sinner, atteso da Brooksby al terzo turno. Mondiali: alle 21 Spagna-Austria apre la serata. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia agli ottavi. Le squadre di Ronaldo e Modric si sfidano a l'una di notte. A chiudere la serie di partite il match tra Svizzera e Algeria, l'unico che interessa la parte destra del tabellone. Formula 1: si avvicina il Gran Premio di Gran Bretagna. Oggi giornata di conferenze per i piloti. Il legame tra me e Silverstone è lungo 20 anni, quindi è profondo, rivela Hamilton. I motori si accendono domani con le prime e uniche libere. Sabato la sprint, domenica la gara lunga. Basket: torna in campo l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Gli azzurri sfidano l'Islanda, palla 2 a Reykjavik alle 21.45 italiane. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
0: A Radio 60 70 80, la musica mixata

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Cari amici all'ascolto, eccoci di nuovo nel 1968, immersi in queste grandi musiche di Radio 60 70 80. Ogni tanto riaffioriamo e vi ricordiamo il nostro appuntamento. Sono Bruno Righetti, tutti i giorni, dal primo pomeriggio sino alla sera inoltrata, avete la possibilità di riscoprire insieme a noi le classifiche di così tanti anni fa, proprio nel momento in cui ci stiamo parlando. Oggi è il turno, dicevo, del 1968 e andiamo subito a riscoprire insieme un pezzo che è stato veramente il dominatore dell'estate di quell'anno. Ed è, la storia è molto singolare. Questi due ragazzi fanno parte di una compagnia dove ci sono almeno 8 di loro che si chiamano Franco, e quindi gli amiche le avevano cominciati a distinguere attraverso la data di nascita e cominciarono quindi in ordine dal primo a seguire. E questi due, che si chiamano Franco primo e Franco quarto, sono proprio il primo e il quarto della serie, e la casa discografica decide quindi di lasciare questo nome a questa coppia per il lancio sul mercato discografico. Sono abituati ad ascoltare la musica di Simon Garfunkel e di Bob Dylan, e quindi si presentano al pubblico con una nuova sonorità che ovviamente fa subito presa. Ho scritto Tamo sulla sabbia, Franco IV e Franco I.
3: C'era una volta Hit Parade.

passato davvero tanto tempo che non ascoltavo questa canzone, è stato un piacere riassaporarla insieme a voi fino all'ultima nota, dritta dalla Hit Parade del 1968. In quell'estate era al decimo posto questa canzone di Franco IV e Franco I. Noi adesso andiamo a recuperare un vecchio successo, una rielaborazione di un pezzo che fu lanciato addirittura nel 1948, un pezzo di un artista messicano. Fausto Leali lo fa proprio in quell'estate e lo trasforma in un grande successo. Angeli Negri.

0: Estate del 1968, al primo posto c'era Patti Pravo con La Bambola, quindi Tom Jones di Delilah al numero 2 e Paul Mouriat con la sua orchestra con L'amore è blu al terzo. L'appuntamento con Le Parade per il momento si ferma qui e io, come sempre, ringrazio tutti per l'ascolto, ma vi do appuntamento al prossimo blocco che è tra un'ora circa, ma non prima di avervi letto una riflessione importante di Pam Brown, una scrittrice contemporanea che disse: per ogni uomo che si è vissuto è giunta alla fine una primavera che non aveva mai visto. Esulta allora per le primavere che ti sono concesse. Molto profonda. Noi ci sentiamo qui tra un'ora su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: È un grande viaggio quello che noi facciamo tutti i giorni qui dai canali di Radio 60, 70, 80, un grande viaggio attraverso la musica di 30 anni che qui rappresenta l'ossatura principale del nostro palinsesto e che vede ogni tanto nel pomeriggio la presenza dell'appuntamento con le Hit Parade del passato. Tante canzoni che attraverso le classifiche hanno fatto parlare di sé. Siamo nel 1978 e siamo alla fine di giugno, quindi l'estate ormai si è aperta, la gente è più serena, ha voglia di vacanze e vuole divertirsi. Uno di quelli che ha fatto divertire davvero tanta gente si chiama Michael Zagger, che con la sua band pubblica nel 1978 questo grande successo, Let's All Chant, e lo troviamo dritto dritto nella nostra Hit Parade.
0: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

Moltissimi di voi, per non dire quasi tutti, ve lo sarete sicuramente ricordato, no? E adesso da un pezzo inglese a un italiano, lo dicevo poco fa, al secondo posto della nostra classifica, un classico ormai diventato della musica italiana, un Antonello Venditti di grande successo con Sotto il segno dei pesci.

0: si chiude qui per il momento l'appuntamento con le parade del passato. Noi ci lasciamo sempre, sapete, con una riflessione importante, e questa volta ci affidiamo alle parole di un celebre scrittore ed insegnante statunitense, insegnante a Princeton, che si chiama Henry Van Dyke, che ebbe a dire: ecco le cose che reputo tra le più care: la luce di un cielo color zaffiro, la pace di una collina silenziosa, il rifugio di una foresta e soprattutto, lungo la via, l'amicizia e la felicità. Noi ci sentiamo tra un'ora qui su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio per

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80, la musica mixata.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Benvenuti signore e signori nelle classifiche del passato nel 1988 qui su Radio 60 70 80 con Bruno Righetti. Eccoci qui per raccontarvi che cosa accadeva in quell'estate nella classifica italiana. La prima cosa che vi voglio dire è che mi fa un grande piacere ritrovare all'interno dei nostri blocchi finalmente un artista che apprezzo tantissimo, un artista napoletano, protagonista di una vita intensissima sin dall'età di 13 anni. Lui suonava già nei nightclub e quindi una storia importantissima, quella di Tullio De Piscopo, che in quell'estate trova la sua grande consacrazione vincendo il Festival Bar con questa canzone dal titolo Andamento Lento che vi faccio ascoltare immediatamente.
0: C'era una volta Hit Parade.

Grande batterista della scena musicale napoletana da prima, ma poi si conquista una bella fetta di pubblico in tutta Italia. Lasciamo Andamento Lento e andiamo insieme a ascoltarci un pezzo degli esordi di questo artista, che è arrivato fino a noi sapendosi cambiare, riscoperto poi anche autore di grande successo e di canzoni bellissime. Sto parlando di Jovanotti. In quell'estate del 1988 arriva al record con Gimme Five.

0: Giovanotti, Claudio Cecchetto, Michele Centonza e David Sabiu realizzano questo 45 giri, confezionano un bel successo per quell'estate del 1988 in cui Claudio Cecchetto con le sue produzioni fu davvero un grande protagonista. Si chiude qui l'appuntamento con le pareti del passato, noi ci risentiremo tra un'ora circa per un altro appuntamento in un'altra decade. Vi voglio solo ricordare un'altra frase, una frase che serve per farci meditare: guardate bene quelli che sono intorno a voi, specialmente se siete in vacanza, e pensate che la felicità è la confortevole compagnia degli amici, quindi organizzate una bella serata insieme e divertitevi. Noi ci sentiamo qui tra un'ora circa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Si chiude con un duro scontro allo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi.
2: L'economia.
1: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha rivendicato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier. Il ministro dell'economia Giorgetti è invece intervenuto all'assemblea dell'ANI, agli investimenti in titoli di Stato italiani da parte delle imprese. Parlando in videocollegamento, Giorgetti ha spiegato che il valore degli attivi è contestualmente cresciuto a ben oltre 1.100 miliardi di euro. E oggi, in occasione del congresso di Federmanager, scontra a distanza sullo stato dell'economia italiana tra Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. Nel suo messaggio la presidente del Consiglio ha detto: i principali indicatori fotografano un'Italia più solida e credibile a partire dal mercato del lavoro. Di parere opposto alla segretaria del PD Schlein, la stabilità dei conti senza crescita non basta. Nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda in Europa. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Su base annua la dinamica si mantiene però favorevole, gli occupati crescono di 228.000 unità, più 0,9%. Ben sotto le attese invece dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Ed è tutto, a più tardi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che